Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

Hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: informacje.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Mettiti in contatto con noi.
2: Puoi richiederci un disco.
1: Puoi mandare una dedica.
2: Telefona allo 0985 66 90.
1: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
2: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: I grandi successi del passato.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: hai fatto? Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: RVA, Radio Voce Amica.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: È mercoledì 22 luglio.
1: Sono le 5 e 51 minuti.
2: 10 piegamenti, 10.

si allungherà, il traffico aumenterà. Le plastiche facciali saranno più che normali.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato 2 attacchi contro obiettivi militari iraniani per 11ª notte consecutiva. Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile

0: possibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
1: Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite, lo riferisce il New York Post citando fonti vicine al presidente americano. Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
0: Duplice operazione contro il narcotraffico in Messico. La Marina ha intercettato un'imbarcazione a circa 150 miglia nautiche da Puerto Chiapas, sequestrando una tonnellata e mezzo di cocaina suddivisa in 51 pacchi. Arrestati 5 cittadini stranieri, 2 ecuadoriani e 3 guatemaltechi. Nello stato di Sonora, un'altra operazione ha permesso di scoprire oltre 3 tonnellate di metanfetamine nascoste all'interno di un rimorchio. Il ministro della sicurezza Omar Garcia Harfuch parla di un duro colpo alle finanze, dei cartelli e di milioni di dosi sottratte al mercato illegale.
1: E veniamo in Italia. Dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. La premier definisce inaccettabile la violenza e irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. 2 poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo la prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
0: Vertice di un'ora e mezza tra Giorgia Meloni e i leader della maggioranza Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale, nonostante le smentite ufficiali. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
1: L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce rivolte ai giudici che si sono occupati del caso Mario Roggero. L'ANM invita la responsabilità soprattutto chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto la famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio nel quale avvenne la rapina. La moglie Mariangela Sandrone auspica che il marito possa tornare presto a casa e ribadisce che non dovrebbe rimanere in carcere. La difesa ha presentato una nuova richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena. Fratelli d'Italia ha depositato alla Camera un disegno di legge contro i risarcimenti a favore di chi commette reati gravi. Matteo Salvini propone invece pene alternative per consentire a Roggero di lasciare il carcere.
0: È stato recuperato nel lago di Como il corpo della bambina scomparsa nel pomeriggio di ieri. La piccola si chiamava Arwa Rfali, aveva 9 anni ed era di origine marocchina. Si trovava in Italia in vacanza con i genitori, ospite di alcuni parenti residenti da anni in provincia di Monza. La bambina si era immersa nelle acque davanti al Tempio Volteano, nella zona dei giardini al lago, senza più riemergere. Le ricerche sono proseguite per ore fino al tragico ritrovamento da parte dei vigili del fuoco. Ed è tutto anche per questa edizione dell'Informazione Nazionale. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica. Informazione regionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora una vittima sul lavoro in Calabria. Un operaio di 23 anni è morto durante un intervento di manutenzione nel parco eolico Area del Vento, nel territorio di Mongrassano, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava operando un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri, quando per cause ancora in corso di accertamento è rimasto incastrato negli ingranaggi dell'impianto. Gli investigatori stanno verificando anche il rispetto delle procedure di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione previsti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con uno

Squadra specializzata per il recupero della salma insieme ai carabinieri e al magistrato della procura di Cosenza. Resta alta l'emergenza incendi nel Parco Nazionale del Pollino. I fronti più critici continuano ad interessare i territori di Frascinetto e Morano Calabro, dove i sindaci parlano di una situazione ancora molto delicata. Le fiamme alimentate dal vento hanno raggiunto aree impervie, accessibili soltanto con mezzi aerei. Le squadre a terra e la protezione civile stanno monitorando costantemente l'evoluzione dell'incendio, mentre è stata realizzata una fascia taglia fuoco per proteggere il centro abitato di Morano Calabro. Sul fronte dell'emergenza incendi arriva anche un'iniziativa giudiziaria. Il Comitato Cittadino Spontaneo per la tutela del territorio dell'Alto Tirreno Cosentino ha presentato due esposti alle procure di Paola e Lago Negro, chiedendo di accertare eventuali responsabilità e possibili interessi economici dietro i numerosi roghi che stanno devastando il territorio. Tra le questioni segnalate figurano presunte carenze nella prevenzione, nell'impiego delle risorse pubbliche e nei controlli sulle attività vietate nelle aree percorse dal fuoco. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

senza guardare indietro, e trattenuto le lacrime in gola prima di ogni partenza. Ci siamo alzati in piedi in prima fila davanti all'emozione, e se abbiamo sbagliato

0: Candy.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per l'11ª notte consecutiva. Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
4: Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce la New York Post citando fonti vicine al presidente americano. Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
3: Duplice operazione contro il narcotraffico in Messico. La Marina ha intercettato un'imbarcazione a circa 150 miglia nautiche da Puerto Chiapas, sequestrando una tonnellata e mezzo di cocaina suddivisa in 51 pacchi. Arrestati 5 cittadini stranieri, 2 ecuadoriani e 3 guatemaltechi nello stato di Sonora. Un'altra operazione ha permesso di scoprire oltre 3 tonnellate di metanfetamine nascoste all'interno di un rimorchio. Il ministro della sicurezza Omar Garcia Harfuch parla di un duro colpo alle finanze, dei cartelli e di milioni di dosi sottratte al mercato illegale.
4: E veniamo in Italia. Dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. La premier definisce inaccettabile la violenza e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. 2 poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
3: Vertice di un'ora e mezza tra Giorgia Meloni e i leader della maggioranza Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
4: L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce rivolte ai giudici che si sono occupati del caso Mario Roggero. L'ANM invita alla responsabilità soprattutto chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto la famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio nel quale avvenne la rapina. La moglie Mariangela Sandrone auspica che il marito possa tornare presto a casa e ribadisce che non dovrebbe rimanere in carcere. La difesa ha presentato una nuova richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena. Fratelli d'Italia ha depositato alla Camera un disegno di legge contro i risarcimenti a favore di chi commette reati gravi. Matteo Salvini propone invece pene alternative per consentire a Roggero di lasciare il carcere.
3: È stato recuperato nel lago di Como il corpo della bambina scomparsa nel pomeriggio di ieri. La piccola si chiamava Arwa Rfali, aveva 9 anni ed era di origine marocchina. Si trovava in Italia in vacanza con i genitori, ospite di alcuni parenti residenti da anni in provincia di Monza. La bambina si era immersa nelle acque 5 davanti al Tempio Volteano, nella zona dei giardini al lago, senza più riemergere. Le ricerche sono proseguite per ore fino al tragico ritrovamento da parte dei vigili del fuoco. Ed è tutto anche per questa edizione dell'Informazione Nazionale. Grazie per l'ascolto. Dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale.

0: 92004050784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morić nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
4: Sognavo per noi una vita come tante. Usciamo

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Stringerti forte è spettacolare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.
3: Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ribadito che il controllo iraniano nello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso, con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente. In Italia bufera politica sui casi Roggero e Fakir. Ad Avellino, un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è accusato di aver abusato di almeno 4 occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. E poi lo sport tra poco.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, lo annuncia il US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto, secondo quanto riferisce il Times of Israel, il segretario di Stato americano Marco Rubio, intervenendo alla riunione dei ministri degli esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico a Manila, ha ribadito che il controllo iraniano dello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso, con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente. Il capo della diplomazia statunitense ha legato la questione di Hormuz agli interessi strategici del sud-est asiatico, una regione fortemente dipendente dalle rotte marittime internazionali e dal commercio energetico. Secondo Rubio, una modifica delle regole sulla libertà di navigazione in Medio Oriente potrebbe avere ripercussioni anche su altri corridoi marittimi strategici a livello globale. In Italia è bufera politica sui casi Roggero e Fakir, il servizio della redazione.
2: La Premier definisce inaccettabile la violenza e irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Due poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
1: Ad Avellino, un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del GIP perché è accusato di aver abusato in almeno 4 occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniere. Gli abusi sarebbero avvenuti tra l'estate del 2025 e la primavera scorsa nelle abitazioni delle due bambine, dove l'uomo si sarebbe recato per effettuare dei lavori domestici. Qui avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori per compiere gli abusi. L'accusa nei suoi confronti di violenza sessuale aggravata. Lo sport: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo in provincia di Bari con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. L'amministrazione comunale ha già emanato un'ordinanza in cui si fa riferimento ad alcune misure necessarie per la gestione del traffico e della viabilità in diverse aree a ridosso della chiesa. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim, nella conferenza stampa di presentazione, si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Radio Voce Amica.
4: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica. La tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni. Dalla tua amica del cuore.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

0: stare insieme nel bene e nel male.
1: Radio Voce Amica.
2: Grande mela è un codice muto, tu vuoi nemici sempre. Se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole.

chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice, codice.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

0: Sono le 10:01.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Buongiorno fizzanti, nostro pubblico, siete veramente tutti fizz, tutti fizz anche oggi, mercoledì 22 luglio, siamo nel cuore dell'estate. Oggi la curiosità è tutta per i nerd della scienza. Pensate, nel 1933 l'aviatore Wiley Post completava il primo volo in solitaria intorno al mondo. Ci mise 7 giorni. Noi abbiamo invece solo un'oretta, ma vi promettiamo che vi faremo fare il giro del mondo sia con la musica che con le nostre notizie. E allora, tra pochissimo, proprio parlando di notizie, parlando di cultura, parlando di territorio, avremo l'almanacco del giorno, quello curato da Ermanno Accardi. Quante cose da raccontarvi abbiamo tutti i giorni con il nostro almanacco, ed è bello sfogliarlo alla radio, perché ci basta questo 2 minuti, no, di Ermanno per capire un po' la giornata e che tendenza magari avrà il nostro giorno. Poi avremo lo spazio, come sapete, in compagnia di Paola Dall'Olio. Vabbè, insomma, con la sua verve unica Paola ci racconta, no, tante notizie curiose, spesso utili, che però ci fanno ragionare sul corso della nostra vita. E poi ancora invece la nostra redazione che ci porta la chicca del giorno, quello che il nostro pubblico aspetta. Oltre alla buona musica, ricordo che potete mettervi in contatto con la nostra radio, basta mandarci alla nostra linea WhatsApp un messaggio, un semplice saluto, un buongiorno, state facendo la barba, piuttosto che state facendo la colazione, o ancora volete richiedere la vostra canzone preferita, noi siamo qui a lavorare per voi. E fatemi fare un saluto al popolo della mattina, quello che si sveglia per lavorare per noi. Parlo di quelli che aprono i supermercati, parlo di quelli che per esempio sono lì a lavorare in panetteria, parlo di quelli che lavorano nella medicina e quindi negli ospedali, nei nosocomi italiani, o ancora parlo di quelli che ci preparano la colazione, i nostri amici barman, le nostre amiche. Insomma, veramente, buongiornissimo a voi e grazie per aver sintonizzato la vostra radio proprio qui con il vostro Alessandro Fizzotti, che lancia la musica.

0: Nuovo terremoto ai vertici militari ucraini. Volodymyr Zelensky ha annunciato la rimozione di Oleksandr Sirskij, comandante in capo dell'esercito ucraino. Il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. In Italia, ieri, vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, è morta la bambina di 10 anni, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistante i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Boltiano. E poi lo sport tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo terremoto ai vertici militari ucraini. Volodymyr Zelensky ha infatti annunciato la rimozione di Oleksandr Sirskij, comandante in capo dell'esercito ucraino, e la nomina al suo posto del comandante delle forze congiunte Mikhailo Drapaty. Sono grato a Oleksandr Sirskij e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina, ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram. Il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, una prima assoluta a livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bambini e adolescenti. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati dell'Assemblea nazionale hanno approvato la riforma con 279 voti a favore e 81 contrari. Il provvedimento rappresenta una promessa di Emmanuel Macron e un'iniziativa chiave dell'ultima fase del suo mandato. La legge imporrà alle piattaforme l'adozione di sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. In Italia è bufera politica sui casi Roggero e Fakir. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla di inaccettabile violenza contro le forze dell'ordine e chiama irresponsabile chi ha alimentato il clima d'odio verso un corpo dello Stato, pur chiedendo verità sulla morte del 42enne avvenuta durante un'operazione di polizia domenica pomeriggio nel quartiere del Pilastro. Centrodestra e sindacati delle forze dell'ordine chiedono la testa del sindaco Dem Matteo Lepore, che però respinge al mittente. Bologna ha visto due piazze lunedì e solo una rappresenta la città. Il vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
2: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
0: È morta la bambina di 10 anni, scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Boltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli Europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza di servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo nel 2032 insieme alla Turchia. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
1: It's in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Solo sulla Romagna persisteranno residui annuvolamenti associati a precipitazioni localmente anche temporalesche. Nelle ore centrali della giornata si svilupperanno nubi a evoluzione verticale lungo l'arco alpino e sull'Appennino Ligure Emiliano con isolati rovesci. In serata è atteso un generale miglioramento su tutto il settore. Al centro, nelle ore notturne, Liguria, Marche e Abruzzo saranno ancora interessati da addensamenti residui con rovesci e temporali. In temporanea attenuazione nel corso della mattinata, dalle ore centrali tornerà però una fase di instabilità con nubi più consistenti, rovesci sparsi, isolati, temporali localmente anche intensi, soprattutto sul basso Lazio e nuovamente lungo il versante adriatico. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna. Prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Al sud il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con residui rovesci notturni su Molise e Puglia centro-settentrionale. Dalle ore centrali si svilupperanno nuovi rovesci, isolati temporali, localmente anche intensi, soprattutto su Campania e Basilicata, in successiva estensione alla Calabria fino alla tarda serata. Sulla Sicilia il tempo resterà invece prevalentemente stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in generale diminuzione su tutte le regioni, ad eccezione della Calabria, dove resteranno pressoché stazionarie. Le massime saranno stabili o in lieve aumento al nord, mentre diminuiranno nettamente al centro-sud. Persisterà tuttavia l'ondata di calore sulle isole maggiori, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna e fino a 43-44 gradi nell'entroterra siciliano. I venti saranno inizialmente deboli e variabili. Nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e da quelli occidentali sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori, con intensità tra debole e moderata. In serata torneranno deboli e variabili, possibili raffiche più intense nelle aree interessate da temporali. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà mosso e tenderà a divenire molto mosso dalla sera. Da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il settore occidentale del Tirreno centrale, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo in linea ancora una volta all'interno del nostro Fizz the Morning e come sempre la mattina ci svegliamo anche e soprattutto con un po' di storia e cultura del nostro territorio tutto, l'Italia, con Ermanno Accardi, c'è il nostro almanacco. Buongiorno Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno, grazie, bella presentazione, è vero, ci impegniamo per fare qualcosa di buono per i nostri ascoltatori, di raccontare un po' di cose giorno dopo giorno che sono accadute, insomma, in questo giorno particolare. Per esempio il 22 luglio si festeggia per volontà di Papa Francesco la figura di Santa Maria Maddalena, definita da Tommaso d'Aquino apostola degli apostoli. Il suo nome deriva dal villaggio di cui era originaria Magdala e di lei gli evangelisti parlano in più occasioni. La sua importanza è cruciale nel cristianesimo in quanto fu tra le poche a presenziare la crocifissione e diventò la prima testimone oculare che annunciò la venuta resurrezione. Andate a riguardarvi la sua storia perché è molto molto molto interessante. Peraltro lei è patrona di tanti luoghi, patrona di numerosi comuni dal nord Italia fino alle isole, per cui veramente vale la pena di dare un'occhiata alla sua storia. Accade oggi 776 avanti Cristo ad Olimpia in Grecia. Alcuni storici ritengono siano iniziati in questo giorno i primi giochi olimpici antichi. E poi nel 1587, colonia di Roanoke, un secondo gruppo di coloni inglesi arriva sull'isola di Roanoke al largo della Carolina del Nord per rifondare la colonia abbandonata. 1927, dall'unione di Fortitudo, Alba e Roman nasce l'associazione sportiva Roma. 1942, l'Olocausto, inizia la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia. E poi il 22 luglio è una data importante, Alessandro, nel campo della salute si celebra infatti la giornata mondiale del cervello, ammesso di possederne uno ovviamente, la World Brain Day, è organizzata dalla Federazione Mondiale di Neurologia, un'associazione nata a Bruxelles nel 1957, il cui scopo è promuovere la neurologia di qualità e la salute del cervello in tutto il mondo. E i problemi al cervello purtroppo non escludono nessuno, noi compresi, possono colpire persone di ogni età, sesso ed etnia. È importante aumentare la consapevolezza globale verso queste malattie ed educare la popolazione. Sono cinque in realtà poi gli obiettivi che si prefigge l'organizzazione per la giornata mondiale del cervello: la prevenzione, che è importante sapere che è possibile prevenire alcune disabilità cerebrali, la consapevolezza globale della salute del cervello per ridurre la disabilità, l'accesso universale all'assistenza, al trattamento, alla riabilitazione e alla tecnologia, l'istruzione aumenta l'equità per le persone affette da disabilità cerebrale, e infine la difesa, la salute del cervello intesa come diritto umano assolutamente, assoluto. Proverbio di oggi, in conclusione, se piove a Santa Maddalena, 22 luglio, si riempirà la fontana. Bene, noi prendiamo atto di questo e ci auguriamo tutti insieme ai nostri ascoltatori, buonissima giornata e ci diamo appuntamento domattina. Ciao Ale.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Eccoci ritrovati ancora una volta con lo spazio di una mela al giorno, curato dalla vostra, dalla nostra amata Paola Dall'Oglio. Buongiorno, eccola.
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Buongiorno, amata anche dai genitori, Paola. Perché tu lo sei genitore, quindi capisci no, le problematiche generali.
1: Qui più che altro io sono figlia. Ecco. Tema oggi non è proprio super frivolo come sono spesso le mie pillole, ma riguarda l'annoso problema del arrivano le vacanze, tu vai in vacanza e hai dei uno o due genitori, se li hai ancora, che rimangono malati spesso o in condizioni di non autonomia, che rimangono in città e quindi da soli, e quindi una preoccupazione mostruosa, nel senso, c'è stata questa giornata mondiale dei genitori ai primi di giugno e insomma da vari sondaggi viene fuori che il 50% in realtà solo delle figlie, cioè delle donne, poi va in vacanza con una specie di pensiero e ansia costante su che cosa può succedere al proprio genitore che vive da solo. Allora qua è innanzitutto premessa che l'Italia ovviamente sui sistemi di supporto, diciamo, del sistema sanitario nazionale è messa abbastanza male, o comunque tutto delegato alle regioni, per cui la funzionalità di anche dare dei supporti gratuiti a chi non ha possibilità, tutto questo tipo di servizi è un po' a macchia di leopardo in Italia, quindi in alcune regioni funzionano bene, altre non ci sono, quindi costi esorbitanti, famiglie in povertà perché si devono i costi della gestione dei loro parenti sono veramente mostruosi. Ma al di là di questo, adesso il tema sulle vacanze è che spesso la figlia, cioè questa generazione sandwich, quindi magari una donna di 50 anni che ha ancora i figli piccoli e i genitori già che non stanno bene, spesso entra in un loop mostruoso di senso di colpa esagerato, per cui anche quando dovessi avere in mezzo un sistema di supporto che si occupa dei genitori, soprattutto in vacanza, non si fida, cioè non riesce a delegare, si sente in colpa di essersene andata al mare e quindi di base non stacca o spesso addirittura limita di tantissimo i propri giorni meritati di vacanza, perché è sempre lì che vuole controllare. E in realtà tutte le persone che lavorano con gli anziani, i psicologi, io ne so qualcosa ovviamente perché ho avuto due genitori molto malati, in realtà ti dicono che la cosa peggiore che tu possa fare, cioè tu queste due settimane di vacanza te le devi prendere, devi fare un atto di fiducia nei confronti delle persone che se ne occupano, non devi chiamare 70 volte al giorno, basta una chiamata alla sera al giorno, se c'è qualcosa ti chiamano loro, e comunque ti devi ficcare in testa che il rischio di vita comunque rimane, quindi non è che a chiamare, cioè a tenere questa cosa, l'allarme sempre acceso, tu lo riduci.
0: Sì, ma tu sei riuscita a ridurre o no?
1: A ridurre a che cosa?
0: L'ansia, quindi le telefonate.
1: Ma io avevo una situazione talmente drammatica che l'ho fatto per forza, perché
0: perché insomma
1: io l'ho fatto, per forza. Ho fatto un atto di fiducia nelle persone che si sono occupate dei miei genitori.
0: Sì.
1: E comunque il tema è che se tu vai in burnout perché non ti prendi i tuoi momenti di svago e di vacanza, poi tutto il sistema crolla, quindi in realtà se tu non ti senti quest'anno di andare in vacanza, ma se dovessi chiamare qualcuno, un consulente, per avere dei consigli, lui assolutamente ti direbbe di andare in vacanza, cioè quindi non vi dovete sentire in colpa
0: assolutamente. Insomma, mi sembra una notizia importante da divulgare questa, però affidatevi a persone, come si dice, di fiducia, no? E quindi
1: ci sono i dispositivi elettronici,
0: esatto,
1: che aiutano tanto, però insomma è levarsi un po' da sto senso di colpa in vacanza di non essere con loro.
0: Assolutamente. Grazie Paola per averci fatto e averci raccontato, insomma, una notizia importante oggi al Fitzene Morning. Buona giornata.
1: Ciao Ale.

0: non tutta la vita.
1: Eccoci di nuovo in diretta al Fizz in the Morning sulla nostra radio. Se siete tra quelli che hanno appena dato il primo sorso alla tazzina di caffè o state aspettando che il tè sia pronto, beh, continuate così. Abbiamo una notizia che vi farà sentire decisamente meno in colpa per la vostra caffeina quotidiana. Uno studio molto fresco che arriva dalla Harvard University, pubblicato sulla prestigiosa rivista Yama, ci dice che il caffè e il tè non solo sono dei piaceri del mattino, ma dei veri e propri scudi per la nostra mente. Parliamo di numeri. 2 o 3 tazze di caffè al giorno, oppure 1 o 2 tazze di tè. Questa combinazione sarebbe associata ad un rischio significativamente minore di sviluppare la demenza e ha una funzione cognitiva decisamente più pimpante. Ma perché funziona? Non è magia, diciamolo subito, è chimica. Il caffè è ricchissimo di caffeina e polifenoli. In parole semplici, queste sostanze riducono lo stress delle cellule e l'infiammazione del cervello. In più, migliorano la circolazione del sangue e la sensibilità all'insulina. Nota bene per gli amanti del leggero, lo studio specifica che il deca non fa praticamente lo stesso effetto del caffè normale. Per proteggere i neuroni serve la spinta della caffeina. I numeri però ci fanno riflettere. I ricercatori hanno seguito più di 130.000 persone per quasi 40 anni e il verdetto è chiaro. Con il numero di casi di demenza che purtroppo è destinato a raddoppiare nel mondo entro il 2050, la prevenzione passa anche da quello che mettiamo nella tazza ogni mattina. Insomma, il consiglio mio è: non esagerate, ma godetevi quel caffè. È buono per lo spirito. E voi come lo prendete? Espresso? Lungo o siete più da tè delle 5? Fatecelo sapere. Restate svegli e soprattutto restate con noi. Nel Fizz in the Morning.

Chiudiamo lo spazio di oggi, di questo mercoledì del nostro morning show, e quindi il caffè, due o tre tazze, tazzine insomma al giorno, piuttosto che una, due tazze di tè, fanno veramente bene al nostro cervello, alla nostra mente, e allontanano il problema della demenza senile. Insomma, utilizziamo questa caffeina e la teina che ci fanno bene, ma senza esagerare. Quello che dico sempre io, tutto può far bene, ma senza esagerare, insomma. Quindi abbiamo la possibilità di vivere bene nel nostro paese, in Italia, perché abbiamo la dieta mediterranea, quindi teniamocela stretta e soprattutto utilizziamola al meglio. È stato un piacere stare con voi, ci risentiamo domani insieme ad Ermanno Accardi e Lorenzo Zucchi. Un abbraccio.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

strade ancora ce n'è. Ogni fiato, ogni passo che resta, voglio farlo con te.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi, mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. E non accenna a placarsi neanche la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per l'11ª notte consecutiva. ONU, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. E poi lo sport, tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptun. Il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta ad Odessa ed era utilizzato per lo stoccaggio di materiale militare, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo. E non accenna a placarsi neanche la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per l'11ª notte consecutiva, e il servizio della redazione.
2: Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
1: In India adesso, dove il leader del partito del congresso Rahul Gandhi e altri oppositori indiani sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi, lo riportano diversi media locali. ONU, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA, Gianni Infantino, come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite, il servizio della redazione.
3: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
1: Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da una familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tirano in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori finendo per essere travolto dal mezzo. Lo sport in chiusura, il calciomercato. Nicolo Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Abbiamo terminato, dopo

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Sono le 12:02.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 22 luglio, il sorpasso della settimana è ufficialmente iniziato e noi lo celebriamo a tutto, veramente tutto volume. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova straordinaria puntata di Estatissima. Se il mercoledì fosse una montagna, noi saremmo esattamente in cima, pronti a goderci la discesa più divertente verso il prossimo weekend che ci aspetta. L'estate sta bruciando le tappe e noi non vogliamo perdere nemmeno un secondo di questa magia. Continuate a inondarci con i vostri messaggi vocali, i vostri messaggini WhatsApp. Vogliamo sentire anche appunto quello che state vivendo, scoprire da dove ci state ascoltando e capire quale ritmo vi fa battere davvero forte il cuore. In quest'ora saremo la vostra colonna sonora perfetta, un rifugio sicuro dove si respira solo spensieratezza e positività, eh? E allora con noi andremo anche a raccontarvi di cose interessanti da ascoltare con i nostri esperti collegati proprio in Estatissima. Tra poco avremo il professor Daniele Andrini, responsabile dell'unità operativa di cardiologia universitaria e imaging cardiologico presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio. Tante cose utili da sapere per fare del bene al nostro cuore durante l'estate. Lo spazio poi per ricette davvero magiche e saporite, ma molto semplici, con il nostro cuoco italiano in esclusiva, Fabio Zago. E ancora non finisce qui la nostra Estatissima, perché ci sarà Elisabetta Dente che da Onde d'Azzurro ci porterà eventi e appuntamenti in giro per il nostro bel paese. Insomma, ragazzi, che vi devo dire? Lasciatevi cullare dalle note o scatenatevi in pista, la scelta è veramente solo vostra. Noi siamo pronti a darvi il 1000%. Il giro di boa più caldo è qui e allora scateniamoci! Everybody!

festa di Milan, è sempre padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa statella, che pure la domenica da fa quella. Ma si è!

Cavamo punto si ribella. A ciocampata senza padrone, sulla musica mia e a batteria mi siento.

0: Nuova ingerenza di Donald Trump sul calcio mondiale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo in provincia di Bari con la sua fidanzata Alessia Elefante. Il calciomercato: Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Ieri si è registrato un deciso passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli Europei di calcio 2032. Motori MotoGP: Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. A tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
3: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
0: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico. Dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni, in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim, nella conferenza stampa di presentazione, si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli Europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP: Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: appuntamento all'interno di Estatissima con l'arrivo insomma del nostro bel grande caldo. Non siamo solo noi a sentirci spossati, ma anche il nostro cuore, no, deve fare gli straordinari per capire insomma come proteggerci e come gestire la salute cardiovascolare sotto il sole. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un vero esperto, il professor Daniele Andreini, professore, lo ricordo, responsabile dell'unità operativa di cardiologia universitaria Imaging Cardiologica presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio e guida anche la sezione di cardiologia dello sport al Palazzo della Salute Wellness Clinic. Daniele, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buona estate.
0: Allora, Daniele, spesso sentiamo dire che il caldo abbassa la pressione. Cosa succede esattamente al nostro sistema cardiocircolatorio quando fuori la temperatura scotta? E perché si soffre? E perché praticamente il nostro cuore soffre questo equilibrio, quindi, di fragilità?
1: Sì, l'abbassamento di pressione non è solo un sentito dire, ma è effettivamente quello che succede, in quanto il caldo ci dà vasodilatazione sia arteriosa che venosa, e quindi ci cala la pressione, ci cala soprattutto la pressione minima. In risposta a questo aumenta la frequenza cardiaca, quindi aumenta il lavoro del nostro cuore. Questo vuole dire che ci sono una serie di situazioni che dobbiamo tenere in considerazione, quindi non solo la pressione più bassa e potenzialmente anche l'adattamento ai farmaci, ma anche questa frequenza cardiaca più alta che a volte dà segno di sé e abbiamo il classico cardiopalmo, le classiche palpitazioni.
0: Molte persone, Daniele, assumono farmaci per l'ipertensione, no? In estate, tra il caldo e la terapia, il rischio è che la pressione scenda troppo, causando quella fastidiosa stanchezza o addirittura purtroppo degli svenimenti. In questi casi è meglio il fai da te o bisogna sentire il proprio medico per sistemare la terapia prima del grande caldo?
1: Fai da te in senso assoluto direi sicuramente no. Io ai miei pazienti ipertesi, soprattutto quelli con un'ipertensione piuttosto significativa, quindi magari in politerapia più di un farmaco, faccio sempre un programma, uno schema, e quindi già prevedo anche per iscritto nel periodo estivo l'eventuale riduzione di dose o addirittura sospensione se i valori scendono sotto un certo limite. Però molto spesso ci sono sbalzi di temperatura importanti, quindi è difficile fare un programma, e allora effettivamente molto meglio evitare di ridursi le dosi o sospendere i farmaci in autonomia. È meglio un contatto col proprio cardiologo o col proprio medico di medicina generale, in caso sia quest'ultimo che sta gestendo la terapia.
0: Con il sudore perdiamo molti liquidi, ma soprattutto sali minerali preziosi, no? È importante, voglio dire, anche in questo caso stare attenti al colpo di calore e soprattutto idratarci durante l'estate, Daniele.
1: E questa forse è la cosa che a noi cardiologi deve spaventare di più, ancora più del calo pressorio. Se io ho una grossa sudorazione prolungata per magari i classici 15 giorni al mare e quindi perdo tantissimi sali minerali, in particolare il potassio, questi cosiddetti squilibri elettrolitici, soprattutto l'ipopotassiemia, possono essere una spinta alle aritmie cardiache. Quindi soprattutto soggetti che magari soffrono di fibrillazione atriale, molto comune sopra i 65-70 anni, oppure soffrono di estrasistolia, devono stare molto attenti, beh, innanzitutto a cercare di sudare il meno possibile, quindi non esporsi al sole o al caldo eccessivo nelle ore centrali della giornata, vestire in modo leggero, anche la nutrizione, prediligere frutta e verdura, evitare cibi pesanti. Ma in ogni caso, se si suda molto, comunque integrare con bevande energetiche o comunque con integratori elettrolitici, che sono farmaci da banco, quindi ce li possiamo procurare senza ricetta medica, che possono compensare queste perdite. Questo è davvero un punto cruciale.
0: Ringraziamo il professor Daniele Andreini, responsabile, lo ricordo, dell'unità operativa di cardiologia universitaria Imaging Cardiologico presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, e buona estate a te e a tutta la tua equipe.
1: Grazie a tutti e buona estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Siamo in diretta come sempre dai nostri studi, quelli caldi, perché diciamolo, qui lavorare fa caldo anche se abbiamo l'aria condizionata, di estatissima. E ancora una volta parliamo di cucina, parliamo del buon cibo ed estate. Insomma, d'estate è bella la freschezza, no? E oggi vi presentiamo un altro piatto veramente da mordere, come si dice, per vivere questa stagione alla grande. Lo facciamo con il nostro cuoco di riferimento, cuoco italiano, che è il nostro Fabio Zago. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: E oggi la cosa bella è che presentiamo una cheesecake salata, una cheesecake di grissini con crema di formaggio e zucchine a scapecce.
1: Sì, intanto chiedo scusa per l'abuso della parola cheesecake, ma insomma è divertente, siamo così qualche volta innamorati anche noi dell'American Sound, loro dell'Italian Food e noi qualche volta di qualche parola inglese, forse qualche volta di troppo, mi scuso ancora. Sì, allora il cheesecake lo conosciamo come dolce, il biscotto famoso che non cito, frullato col burro. Questa volta frulliamo 100-120 grammi di grissini con 40 grammi di burro fuso. Ne viene una miscela così che noi compattiamo sul fondo di quattro bicchieri tipo on the rocks, quelli bassi e larghi. Mettiamo in frigorifero. Poi prendiamo circa 250 grammi di robiola, anche abbondante, sale, pepe, olio, mescoliamo tutto e con l'aiuto di una tasca a pasticceria sovrapponiamo al biscotto che ci ha fatto da fondo dentro questi bicchieri trasparenti e suddividiamo la nostra crema di formaggio. Ho detto robiola perché mi piace, ma nella versione light potrebbe essere ricotta, attenzione, o scegliete il formaggio cremoso che preferite. Bene, il terzo passaggio, dobbiamo pulire 400 grammi di zucchine, tagliarle a tocchetti e cuocere in padella olio, aglio e timo, sale, pepe, finché sono, diciamo così, croccantine, ma ancora consistenti, non troppo cotte. Poi tagliamo a pezzetti qualche oliva, magari oliva di cerignola, quelle belle verdi grosse e ricche, le condiamo con una punta di peperoncino, sale e olio. E a quel punto mettiamo le zucchine fredde come ultimo strato su grissini e formaggio, completiamo con le olive e un minimo di erba aromatica, il piatto è finito, lo portiamo a tavola, cottura minima, piatto fresco, si prepara in anticipo.
0: Davvero, davvero una cosa semplice da fare. Poi una variazione sul tema, no Fabio? Cioè una cheesecake salata. Io ti dico la verità, è la prima volta che la sento questa.
1: Bene, allora ti ho sorpreso. Dopo tutte le puntate che abbiamo fatto insieme,
0: appunto,
1: Devo ancora sorprendersi. Allora dico un'altra cosa. Ovviamente, sì, data questa idea, possiamo fare un altro tipo di pane come fondo, possiamo cambiare il formaggio, possiamo usare, per esempio, c'è avanzata la caponata dal giorno prima, questa appoggiata a una base di pane, a una base di formaggio in un contenitore, diventa un'idea interessante, divertente per servire una caponata, una ratatouille, come la chiamate voi, insomma, no? Quindi ci sono delle alternative, anche delle melanzane fritte si appoggiano su una crema di formaggio e su una base di pane frullato con un po' di burro per compattarlo, insomma mille varianti da un'idea semplice.
0: Assolutamente, si parte sempre e comunque dalla semplicità, perché tu mi insegni che la cucina più semplice più è buona, no?
1: Totalmente d'accordo con te, quattro mosse, quattro ingredienti, mi diceva un grande chef per il quale ho lavorato e io sono totalmente d'accordo con lui.
0: Vabbè, diciamo il nome e cognome, Gualtiero Marchesi, e quindi vabbè, abbiamo detto tutto, no? Insomma, grazie a Fabio Zago, a prestissimo, un abbraccio.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.

0: dicono che sia pazza.
1: Rientriamo in studio all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Abbiamo Onde d'Azzurro, questa rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese, con la voce della nostra inviata Elisabetta Dente. Ben trovata, Elisabetta.
2: Ben trovato a te, grazie.
1: Allora, partiamo subito dalla splendida Calabria.
2: Sì, esattamente, da Soverato in provincia di Catanzaro, dove ci attende il Magna Grecia Film Festival. Dedicata alle opere prime e seconde e agli autori emergenti del cinema italiano, si svolge a Soverato dal 25 luglio al 1 agosto la 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival, ideato da Alessandro e Gianvito Casadonte. Ambassador ufficiale sarà l'attrice Fotini Peluso, ospite d'onore l'attrice statunitense Sharon Stone, non solo dea ma anche impegnata nel sociale, che riceverà la corona d'oro alla carriera realizzata dal brand GB Spadafora.
1: E ora andiamo in Emilia-Romagna.
2: A Parma, dove è aperta fino al 26 luglio, al Palazzo del Governatore, la mostra a cura di Gabriele Pedullà, Bernardo Bertolucci, il Novecento. Promossa dal Comune di Parma, dalla Fondazione Bernardo Bertolucci e organizzata dalla casa editrice Electa, che ne pubblica il catalogo. Un omaggio della città di Parma sul lusso concittadino è un film cult di cui si possono vedere materiali inediti, testimonianze d'epoca e opere pittoriche a 50 anni dalla realizzazione del film.
1: Chiudiamo con la Toscana.
2: Andiamo a Porto Santo Stefano Monte Argentario, in provincia di Grosseto, per il Popcorn Festival del Corto. È ospitato dal 24 al 26 luglio. Questa è la nuova edizione del Popcorn Festival del Corto, concorso internazionale di cortometraggi diretto da Francesca Castriconi, organizzato dall'Associazione Argentario Art Day APS. Il concorso è rivolto a corti italiani, internazionali ed animazione sul tema luce e ombra, proiezione dell'anima. Tra i molti premi, il premio Raffaella Carrà del valore di 4.000 euro e, novità di quest'anno, una menzione speciale che verrà assegnata dal Popcorn and Pod a un progetto editoriale indipendente dedicato al mondo del cinema e della TV. E poi ci spostiamo a San Miniato, in provincia di Pisa, per l'80esima festa del teatro di San Miniato, che celebra l'80esimo anniversario del dramma popolare, incentrata sul teatro dello spirito e sul tema della pace. Con la direzione artistica dello storico e critico teatrale Masolino D'Amico, la rassegna presente in Piazza del Duomo il 25 luglio, Torneremo Ancora, concerto mistico per Battiato, con Simone Cristicchi e Amara, e dal 28 al 30 luglio, La ferita e la letizia di Davide Rondoni, interpretato da Alessandro Preziosi, con le musiche originali dal vivo di Giacomo Vezzali.
1: E grazie ovviamente anche per questa settimana alle segnalazioni della nostra Elisabetta Dente, che torna ovviamente prossima settimana, come sempre qui di mercoledì, in Estatissima. Un abbraccio.
2: Grazie.

Giro di boa settimanale con le hit più forti, no, di questa estate 2026. Ve l'abbiamo fatte godere anche oggi. Insomma, ricordate i nostri amici a quattro zampe, per esempio, che meritano un'estate felice come la nostra. Io penso alla mia bella Aurora, la mia gattona Maine Coon. Sapevate che esistono oramai delle spiagge dedicate con ogni tipo di comfort proprio per loro, per i nostri amici cani e gatti, insomma? Ebbene, è interessante parlare anche dei nostri amici quattro zampe, che fanno parte ormai delle nostre vite in molte, moltissime famiglie italiane. Volete riascoltare qualche cosa che è andato in onda oggi? È semplicissimo, estatissima.it, il nostro podcast ufficiale. Potete anche mettere un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, oppure condividere le nostre informazioni su LinkedIn. La vostra partecipazione rende questo programma unico nel suo genere. A domani per, ovviamente, vivere il sole, la musica e le tante novità che trovate solo qui ed in onda da noi. Un abbraccio! Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Questa mattina le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara di inizio luglio. A Bologna un episodio che ricorda quello del caso Roggero, fortunatamente epilogo completamente diverso. I custodi di un'azienda messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. Questo mentre è bufera politica sui casi Roggero e Fachir, operazione contro la pedopornografia online sull'asse Campania, Lombardia e poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Questa mattina le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara ad inizio luglio. Nell'occasione il ministro degli esteri ha annunciato che insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederà a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. La riunione, aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. A Bologna un episodio che ricorda quello del caso Roggero, fortunatamente epilogo completamente diverso. Il custode di un'azienda ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, il custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, e il porto d'armi scaduto dal 2014. Questo mentre bufera politica sui casi Roggero e Fachir, il servizio della redazione.
2: La Premier definisce inaccettabile la violenza e irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Due poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fachir.
1: Operazione contro la pedopornografia online sull'asse Campania Lombardia. 6 persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché trovati in possesso di oltre 200.000 file tra immagini e video pedopornografici. 2 degli arrestati risiedono a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como e 1 a Napoli. Grazie alla collaborazione con un'organizzazione no profit internazionale sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile. Nel Cosentino un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico. Il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili, complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. L'economia in chiusura nel 2025, le piccole e medie imprese italiane hanno raggiunto oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive attraverso Amazon, circa 10 milioni di euro al giorno, spedendo più di 100 milioni di prodotti in Italia e nel mondo. Sono i dati dell'ultimo report Amazon. Domina il mezzogiorno, il sud e le isole hanno generato più del 40% del totale delle vendite registrate attraverso Amazon. Inoltre le imprese del sud hanno spedito il 43% di tutti i prodotti venduti attraverso Amazon nel 2025, pari ad oltre 50 milioni contro il 37% spediti dalle piccole e medie imprese del nord Italia e il 20% da quelle del centro. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica. e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora una vittima sul lavoro in Calabria. Un operaio di 23 anni è morto durante un intervento di manutenzione nel parco eolico Area del Vento, nel territorio di Mongrassano, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava operando un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato negli ingranaggi dell'impianto. Gli investigatori stanno verificando anche il rispetto delle procedure di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione previsti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra specializzata per il recupero della salma insieme ai carabinieri e al magistrato della procura di Cosenza. Resta alta l'emergenza incendi nel Parco Nazionale del Pollino. I fronti più critici continuano ad interessare i territori di Frascineto e Morano Calabro, dove i sindaci parlano di una situazione ancora molto delicata. Le fiamme alimentate dal vento hanno raggiunto aree impervie, accessibili soltanto con mezzi aerei. Le squadre a terra e la protezione civile stanno monitorando costantemente l'evoluzione dell'incendio, mentre è stata realizzata una fascia tagliafuoco per proteggere il centro abitato di Morano Calabro. Sul fronte dell'emergenza incendi arriva anche un'iniziativa giudiziaria. Il Comitato Cittadino Spontaneo per la tutela del territorio dell'Alto Tirreno Cosentino ha presentato due esposti alle procure di Paola e Lago Negro, chiedendo di accertare eventuali responsabilità e possibili interessi economici dietro i numerosi roghi che stanno devastando il territorio. Tra le questioni segnalate figurano presunte carenze nella prevenzione, nell'impiego delle risorse pubbliche e nei controlli sulle attività vietate nelle aree percorse dal fuoco. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Danni e disagi nel Ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento, numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. In Sicilia un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. La politica, ieri vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni e il leader della maggioranza. Mannacci al contrattacco, centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandi raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale e sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di riferimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto. In questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica ieri, vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
2: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
1: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, aggiunto Rivelli. Notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

sorriso di mia madre. Mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose, che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare, che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nuova ingerenza di Donald Trump sul calcio mondiale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo in provincia di Bari con la sua fidanzata Alessia Elefante. Il calciomercato Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Ieri si registra un deciso passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. A tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
2: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
1: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni, in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione, il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim, nella conferenza stampa di presentazione, si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Questa mattina le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara di inizio luglio. A Bologna un episodio che ricorda quello del caso Roggero, fortunatamente epilogo completamente diverso. I custodi di un'azienda messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. Questo mentre è bufera politica sui casi Roggero e Fachir, operazione contro la pedopornografia online sull'asse Campania, Lombardia e poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Questa mattina le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara ad inizio luglio. Nell'occasione il ministro degli esteri ha annunciato che insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederà a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. La riunione, aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. A Bologna un episodio che ricorda quello del caso Roggero, fortunatamente epilogo completamente diverso. Il custode di un'azienda ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel Bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, e il porto d'armi scaduto dal 2014. Questo mentre bufera politica sui casi Roggero e Fachir, il servizio della redazione.
2: La Premier definisce inaccettabile la violenza e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elie Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Due poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fachir.
1: Operazione contro la pedopornografia online sull'asse Campania Lombardia. 6 persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché trovate in possesso di oltre 200.000 file tra immagini e video pedopornografici. 2 degli arrestati risiedono a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como e 1 a Napoli. Grazie alla collaborazione con un'organizzazione no profit internazionale sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile. Nel Cosentino un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico. Il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili, complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. L'economia in chiusura nel 2025, le piccole e medie imprese italiane hanno raggiunto oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive attraverso Amazon, circa 10 milioni di euro al giorno, spedendo più di 100 milioni di prodotti in Italia e nel mondo. Sono i dati dell'ultimo report. Amazon domina il mezzogiorno, il sud e le isole hanno generato più del 40% del totale delle vendite registrate attraverso Amazon. Inoltre le imprese del sud hanno spedito il 43% di tutti i prodotti venduti attraverso Amazon nel 2025, pari ad oltre 50 milioni contro il 37% spediti dalle piccole e medie imprese del nord Italia e il 20% da quelle del centro. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine Potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della Sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Montefalco è città del vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare.
2: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Immersi nelle splendide vigne di Montefalco, nella provincia perugina, in un territorio conosciuto come la ringhiera dell'Umbria per i suoi panorami mozzafiato che dominano la valle sottostante, iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di una delle realtà vitivinicole più prestigiose del paese. Qui, dove tradizione, innovazione e legame con il territorio si intrecciano da generazioni, ci accoglie Marco Caprai, amministratore delegato dell'azienda Arnaldo Caprai. Figlio del fondatore Arnaldo, Marco ha raccolto l'eredità di famiglia trasformandola in un progetto capace di guardare al futuro, coniugando la valorizzazione del vitigno sagrantino, la ricerca e le più moderne tecnologie applicate alla viticoltura.
1: Montefalco, fin dai documenti dell'anno 1000, si trovavano dei campi affittati a vigna e da dare a coltivazione, così come gli statuti del comune di Montefalco già nel 1200 prevedevano l'inizio dell'epoca della vendemmia, prevedevano che bisognava usare determinate tecniche, erano dei veri e propri disciplinari. Quindi Montefalco è città del vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare. E oggi nel mondo cosa è più apprezzato? Beh, è più apprezzato le cose particolari, le cose uniche, le cose che sono fatte attraverso la cura della qualità e dell'eccellenza.
4: Per secoli il Sagrantino è stato coltivato quasi esclusivamente nell'area di Montefalco. Era un vino destinato soprattutto al consumo familiare, spesso prodotto nella versione passita, utilizzata durante festività religiose e ricorrenze importanti. È uno dei vitigni più ricchi di tannini al mondo. Se vinificato senza adeguate tecniche, produce vini molto duri, astringenti e poco immediati. Fino agli anni 70 mancavano molte delle conoscenze enologiche che oggi permettono di gestire al meglio questa caratteristica. Molti viticoltori preferivano varietà più produttive e commercialmente richieste. Le superfici coltivate a Sagrantino si erano ridotte drasticamente, ma poi, con l'arrivo di Arnaldo, imprenditore piemontese del tessile, tutto cambia.
1: Nato nei primi anni 70 da un'intuizione di mio padre, che ha acquisito la prima parte di questa azienda agricola attuale, e mio padre ha compreso immediatamente il valore di un totem territoriale quale poteva essere quello della varietà del Sagrantino, varietà che è presente a Montefalco da almeno 700-800 anni e che si fa ricondurre a Federico II. Quindi questi sono quei fili lunghissimi della storia del vino, della nostra civiltà e anche del nostro futuro.
2: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
4: E come si traduce oggi l'innovazione tra i filari? Per capirlo entriamo nel vivo delle attività in campo insieme a Mattia Filippo Dall'Orto, Innovation Manager dell'azienda Arnaldo Caprai. Con lui affrontiamo le sfide della viticoltura contemporanea, profondamente diverse da quelle degli anni 70. Oggi fare vino di qualità significa soprattutto saper prevedere, prevedere l'andamento climatico, le esigenze della pianta, i momenti critici della stagione. È questa la vera chiave del successo per il viticoltore, dove l'esperienza si unisce ai dati, alla tecnologia e a una conoscenza sempre più precisa del vigneto.
5: Fare vino oggi di qualità è veramente molto complesso perché richiede delle capacità tecniche in campagna veramente formidabili. Un po' perché la richiesta dei consumatori, giustamente, per fortuna si è elevata molto negli ultimi anni, e un po' perché le sfide ambientali e climatiche pongono i viticoltori di fronte a grandi problemi, ogni anno diversi tra l'altro. Quindi c'è bisogno di un'agricoltura molto capace, tecnicamente molto avanzata, con molta conoscenza e anche con molta tecnologia a supporto dei processi di produzione, quindi dall'irrigazione in caso di ondate di calore che sono sempre più frequenti in estate, alla protezione delle gelate, che anche questo paradossalmente è un effetto del cambiamento climatico, quindi alla protezione dei germogli alla fine di inverni caldi e quindi primavere molto anticipate, alla gestione della maturazione delle uve, che in relazione all'andamento meteo dell'annata, molto altalenante da un anno all'altro, ha bisogno di tecniche agronomiche differenti, quindi vanno previste, preventivate e gestite in tempo reale grazie anche a supporto del monitoraggio continuo di sensori e della presenza anche dell'uomo in campo capace di osservare ciò che sta accadendo. È fondamentale l'attività di prevenzione e di previsione. Infatti si è passati da una tecnologia agricola che era in grado negli anni 90-2000 di raccontare cosa accadeva in ogni punto del vigneto, a una tecnologia oggi che è in grado di dire prima che accada ciò che accadrà in vigneto. Questo è un passaggio epocale dove chiaramente la digitalizzazione e oggi l'intelligenza artificiale hanno dato e daranno un contributo incredibile, quindi noi oggi iniziamo a essere in grado di capire quello che accadrà in vigneto nel giro di poche ore o pochi giorni comunque, quindi di prendere tutte le iniziative necessarie per migliorare la gestione agronomica della vite.
4: La tecnologia in vigna non serve soltanto a monitorare il presente, ma apre le porte a una vera e propria gestione predittiva del vigneto. Ascoltiamo ancora Mattia Filippo Dall'Orto, che ci racconta l'evoluzione degli strumenti digitali in azienda e soprattutto l'importanza di formare nuove generazioni di agricoltori sempre più preparati. Proprio in questa direzione si inserisce la collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore ITS Academy Umbria di Perugia, una realtà formativa d'eccellenza che ha attivato percorsi dedicati all'innovazione in agricoltura e alla viticoltura di precisione.
5: Negli ultimi anni siamo arrivati addirittura a costruire insieme a ITS un laboratorio presso il nostro vigneto, che non è altro che un vigneto di nuova generazione come tecniche di impianto, dotato di tutte le tecnologie che oggi il mercato è in grado di offrire per supportare i viticoltori. Questo vigneto, che è costruito su una superficie solo di un ettaro, dove i ragazzi appunto fanno durante l'anno tutte le operazioni agronomiche di gestione supportati da queste tecnologie, è talmente avanzato dal punto di vista appunto dell'innovazione della tecnologia che diventa anche un centro di ricerca su cui appoggeremo delle tesi anche sperimentali di studio della conduzione del vigneto per supportare l'azienda poi a intraprendere le scelte di gestione agronomica del futuro. Quindi per noi lo era già, ma sta diventando ancora di più un elemento centrale di questo percorso che mette insieme innovazione, tecnologia e formazione di personale qualificato per questa tecnologia.
2: Agrinet for Tech.
4: Il legame forte tra terra e tecnologia richiede competenze sempre più specifiche e percorsi formativi dedicati. Ce ne parla Oscar Proietti, responsabile tecnico scientifico di ITS Academy Umbria, l'istituto che unisce scuola e impresa attraverso una formazione sul campo nel percorso di tecnico superiore in agricoltura sostenibile e smart farming. Si tratta di un corso biennale gratuito, interamente finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di 1.800 ore tra formazione e tirocinio, di cui oltre l'80% tra laboratorio e attività in azienda.
6: Questo percorso di ITS è un percorso di formazione terziaria post-diploma, quindi professionalizzante del primo step di formazione terziaria, nello specifico chiaramente nelle aree tecnologiche, e nei 16 corsi che sono stati avviati nel 2025 c'è un corso appunto sull'agroalimentare. Il percorso sull'agroalimentare, che viene ospitato anche per una parte laboratoriale in questo che è, diciamo, la cantina di Marco Caprai, no? Di Leonardo Caprai, chiaramente si segue un po', diciamo, la didattica trasversale su quelli che sono i contenuti classici di un percorso agroalimentare, ma molto abbiamo sperimentato con Marco, nello specifico con Marco Caprai, su due temi che sono i due pilastri del PNRR: la sostenibilità ambientale da un lato e la digitalizzazione dell'altro. I ragazzi quindi vengono formati molto sulla parte diciamo, delle hard skills, e quindi abbiamo un esempio, ma altrettanto sulla parte delle soft skills, cioè della parte motivazionale, del team building, perché è una cosa che, diciamo, nelle scuole superiori non si fa molto, quindi i ragazzi da questo punto di vista sono più impreparati e ci si lavora molto, perché poi il passaggio, come dire, dalla scuola, dalla formazione del primo anno ITS, poi in azienda, perché il tirocinio curriculare è un tirocinio operativo, i ragazzi imparano facendo, è il famoso learning by doing, e di conseguenza su questo ci lavoriamo molto, perché i ragazzi sono vivaci dal punto di vista proprio della vivacità intellettiva e hanno voglia di imparare, e quindi noi, diciamo, dobbiamo dargli queste risposte.
4: Dalla teoria alla pratica, i ragazzi dell'Academy imparano a leggere il territorio con gli strumenti del futuro. Ne parliamo con Michele Bravi, docente di ITS Umbria Academy, che incontriamo durante una lezione pratica con un gruppo di studenti in campo, immersi tra i sensori del vigneto digitale, intenti a cogliere i segni della vigna.
7: Prof, io invece ho trovato questa foglia qua, potrebbe essere attaccata all'infezione fungina?
8: Beh, vedendo il periodo, essendo il periodo così, direi di sì, è una macchia d'oidio. Le condizioni sono state favorevoli fin dall'inizio per l'oidio, quindi si vede un po' il micelio dietro, può essere. In questo caso, quando uno trova una macchia d'oidio...
9: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
10: Right now, lease a 2026 Subaru Outback for 1.9% for up to

0: A momenti di laboratorio, a momenti didattici in aula, dove troviamo un gruppo di allievi insieme ad un altro docente, Luigi Villani delle Vergini, mentre si lavora direttamente sui dati del vigneto e dell'azienda agricola. Dalle stazioni meteo ai sensori in campo, fino ai droni e alle immagini satellitari, gli studenti imparano a interpretare lo stato delle colture in tempo reale. Il passaggio chiave è la creazione delle mappe di prescrizione, strumenti digitali che indicano dove e come intervenire nel vigneto, modulando concimazioni, irrigazione e trattamenti in modo mirato. Non più un'agricoltura uguale per tutto, ma una gestione di precisione, pianta per pianta.
1: Il territorio si studia con le mappe. Una volta le mappe erano su formato cartaceo, oggi è tutto digitalizzato, per cui i ragazzi stanno creando ognuno una propria azienda virtuale. In realtà ho chiesto a loro di individuare un campo che conoscono, magari l'appezzamento di famiglia, e attraverso un software GIS stanno creando il proprio appezzamento. E questo ci permette dopo di interrogare il sistema, a cui chiediamo, attraverso l'uso di immagini satellitari per lo più, di vedere ad esempio lo stato di salute della coltura che è in corso. Quindi loro sanno se c'è lì il frumento, noi vediamo nel corso del tempo quel frumento in che modo si è sviluppato e dove aveva più bisogno interverremo in maniera più importante. Questo lo faremo poi spostando queste mappe sul simulatore.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.

0: Dal PC al simulatore di guida avanzata, i ragazzi si cimentano ora nella conduzione virtuale di un trattore. Si siedono in una posizione immersiva, con schermi davanti e dietro le spalle, mentre il docente carica nel sistema la mappa di prescrizione. Lo studente avvia la trattrice virtuale e inizia la simulazione. Poi ci indica un'area specifica del display. Siamo in prossimità di una zona rossa dove i sensori e le rilevazioni satellitari hanno evidenziato un ridotto vigore vegetativo. Le piante sono in stress e necessitano di un intervento mirato di fertilizzazione. Le mani sono sul volante, ma è il sistema a guidare la traiettoria operativa. Sembra un futuro lontano, ma è realtà.
1: Qui vediamo la parte anteriore della macchina e dietro abbiamo il lunotto. Si è posizionato lungo la guida ed è partito con l'attività. Vedete che il volante si muove leggermente, ma in realtà sta seguendo la linea rossa che vi avevamo fatto vedere prima. La mappa che avevamo visto prima sul computer l'abbiamo trasferita adesso sulla macchina, quindi sta simulando effettivamente quello che succede sul dispositivo effettivamente installato nella cabina di una nuova trattrice. Per cui la trattrice poi non farà altro che seguire autonomamente e sterzando autonomamente la direzione della traiettoria per permettere di fare una distribuzione molto uniforme e lineare. E soprattutto leggerà anche i confini del campo, quindi non ci saranno granelli di concime che vanno al di fuori del confine e non ci saranno granelli di concime che si sovrappongono dove già ci sono passati.
0: I cambiamenti climatici impongono oggi una gestione sempre più millimetrica delle risorse, a partire dalla più preziosa, l'acqua. Approfondiamo il tema dell'irrigazione di precisione con Marco Ciarletti, romano, fondatore e amministratore della startup innovativa SoonApps. La sua azienda ha sviluppato Pluvium, un sistema di supporto decisionale basato su intelligenza artificiale che ottimizza la gestione dell'irrigazione in agricoltura. Attraverso l'analisi di dati meteo, suolo e coltura, la piattaforma aiuta le aziende a decidere quando e quanto irrigare, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza delle risorse.
2: Negli ultimi 20 anni la situazione climatica è cambiata completamente e le temperature si sono alzate decisamente. Adesso stiamo oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell'inizio del millennio. Ma soprattutto, oltre alla quantità media di calore, sono importanti proprio le punte di calore, perché sono quelle che possono danneggiare in modo talvolta anche irreparabile la qualità e la resa. Grazie al nostro intervento, loro hanno uno strumento in più per capire quando sta per succedere e intervenire prima in modo che l'ondata di calore sia mitigata da un intervento irriguo fatto in anticipo e quindi evitare che si danneggi la coltura.
0: Ogni coltura ha i propri bisogni idrici. Un tempo la vite da vino non veniva irrigata, mentre oggi la situazione è cambiata. Un lavoro accurato in campo permette di intervenire prima e ridurre

0: gli interventi successivi in cantina, con il risultato di ottenere un vino più di qualità e più autentico.
1: Il settore vitivinicolo richiede irrigazioni costanti sicuramente quando è uva da tavola e in alcune regioni del sud in particolare, dove comunque c'è un discorso di carenza idrica per tutti. Per l'uva da vino il discorso è diverso, perché spesso i disciplinari prevedono che non si possa intervenire se non con irrigazioni di soccorso. Quindi questo è un primo tema, individuare esattamente quando sta per essere necessario l'irrigazione di soccorso ed eventualmente di quanta acqua hanno bisogno le piante, ma poi è importante la gestione e il monitoraggio dell'ultimo periodo, quello subito prima della vendemmia, in cui l'uso millimetrico dell'acqua può cambiare le quantità di zuccheri fondamentalmente, ma anche di polifenoli ed altre sostanze, e quindi arrivare a determinare in modo sostanziale la qualità del vino che viene fuori. Gli interventi di cantina sono costosi. Sono, diciamo, diminuiscono la qualità del vino e spesso sono proprio vietati. Quindi ottenere il mosto con le qualità corrette che si aspetta l'enologo già da inizio stagione è fondamentale per un'azienda agricola. Risparmia soldi, ma fondamentalmente ottiene la qualità che viene direttamente dal vigneto, non dalle operazioni di cantina. Noi ci siamo inventati un sistema che usa l'intelligenza artificiale, usa dispositivi di Internet of Things, eccetera, sensoristica di vario tipo, per riuscire a prevedere nei prossimi 5 giorni come sarà l'andamento del livello di stress idrico di qualsiasi tipo di coltura. Quindi noi forniamo, diciamo, ogni giorno una previsione che è formata da 40 dati, uno ogni 3 ore da qui ai prossimi 5 giorni. Ti dico, domani alle 13 ci sarà questo livello, tra 3 giorni alle 17 ci sarà quest'altro livello, eccetera. E la cosa fondamentale è l'attendibilità. Noi abbiamo, su questi dati, siamo riusciti a ottenere una affidabilità molto alta, intorno al 99%, per cui su questa base è poi possibile, con un secondo livello di intelligenza artificiale, andare a fornire il consiglio irriguo. Quindi l'intervento dovrà essere il giorno X con tot di acqua, oppure magari anche 2 interventi, perché conviene 2 piccoli interventi che uno grande. Dipende dalle situazioni che si vengono a determinare.
0: Pluvium, ideata da Marco Cerletti e dalla sua squadra, è un sistema che non si limita a raccogliere dati, ma costruisce un vero e proprio contesto predittivo su misura per il viticoltore. Davanti al computer, Cerletti ci mostra il funzionamento della piattaforma attraverso grafici che raccontano l'andamento dell'anno, giorno per giorno, evidenziando i momenti di stress idrico, sia quelli già avvenuti, sia quelli previsti. Una capacità di analisi che unisce tecnologia e visione, e che riflette anche il suo percorso personale, quello di un filosofo prestato alla viticoltura e all'innovazione agricola. Gli chiediamo proprio come sia stato possibile unire questi 2 mondi.
1: Fondamentalmente la vicinanza è con la parte di intelligenza artificiale, quindi il lavoro di definire i contesti in cui l'intelligenza artificiale riesce al meglio ad esprimere le sue potenzialità. Cioè, questa precisione che noi raggiungiamo non la raggiungiamo semplicemente perché utilizzi un'intelligenza qualsiasi e la applichi, ma devi definire correttamente quali sono i valori, quanto pesano, in quali sì e quali no, cioè devi creare il contesto, e questo è un lavoro, come dire, sicuramente adatto a chi ha avuto, a chi ha interessi di tipo analitico in generale e anche filosofico.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire. In un percorso come quello che abbiamo visto oggi, tra innovazione digitale, viticoltura di precisione e gestione predittiva del vigneto, perché il futuro del vino sembra sempre più legato ai dati e alla tecnologia, pur partendo da una tradizione così profonda come quella del Sagrantino?
2: Il futuro del vino è sempre più legato ai dati e alla tecnologia, perché il cambiamento climatico ha reso la viticoltura meno prevedibile rispetto al passato. Sensori, modelli predittivi e sistemi digitali permettono oggi di anticipare lo stress delle piante, ottimizzare l'uso dell'acqua e intervenire solo dove serve. Questo non sostituisce la tradizione, ma la rende più precisa e sostenibile. Anche la politica agricola comune dell'Unione Europea va in questa direzione. La PAC sostiene infatti l'innovazione in agricoltura attraverso strumenti come l'agricoltura di precisione, la digitalizzazione delle aziende e le pratiche sostenibili. In particolare, gli interventi più recenti promuovono la riduzione dell'uso di acqua e input chimici, l'adozione di tecnologie digitali in campo, la resilienza delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, la sostenibilità economica e ambientale delle produzioni. In questo contesto, anche un vino profondamente legato alla tradizione come il Sagrantino di Montefalco evolve, non perde la sua identità, ma la rafforza grazie a strumenti che permettono di preservare la qualità e il legame con il territorio. Tradizione e innovazione, quindi, non sono in contrasto, sono le due componenti dello stesso futuro agricolo.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
5: Riuscire a fare una catechesi attraverso l'arte è una cosa che aiuta molto. Portammo 50 ragazzi nel battistero tra i 11, 13, 14, 15 anni. Fu molto bello. Per loro, per noi e per la gente. Per la gente che vedeva un frate con altri catechisti, con tutti questi bambini, ragazzi e ragazzi, che guardavano i mosaici e intanto facevamo catechismo.
4: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo.
6: Sono Giovanni Ciappelli. Insieme a Simona Mulazzani, con questo podcast vi facciamo incontrare religiose e religiosi che vivono la vita monastica e contemplativa. E insieme a loro dialoghiamo sul mondo con uno sguardo diverso. La contemplazione, secondo la definizione della Treccani, è l'atto del guardare con assorto e intenso interesse, ad esempio ad un'opera d'arte, al pari di una profonda concentrazione della mente nella meditazione di cose divine o spirituali. Un concetto dunque che può accostare il piano dello spirito con quello dell'arte, un legame che nel corso dei secoli, soprattutto in Italia, abbiamo saputo consolidare con maestria e presenza di significato. Proprio di questo aspetto si occupa per il suo ordine monastico frate Francesco Mori nel convento di Monte Casale, poco distante da Sansepolcro.
5: Sono un frate minore cappuccino, appartengo alla provincia toscana dei frati minori cappuccini e sono qui all'eremo di Monte Casale da 2 anni e mezzo. Sono entrato in convento che avevo 30 anni, dopo un'esperienza di studi umanistici, in particolare lettere con indirizzo storico-artistico. Questo mio percorso in parte poi dopo ha segnato anche i miei incarichi attuali all'interno dell'ordine. Sono il responsabile dei beni culturali della provincia toscana dei frati minori cappuccini. Da quasi 10 anni mi occupo della gestione, della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio sia storico-artistico che bibliotecario. Noi veniamo da una storia secolare, noi siamo nati nel 1530 come provincia toscana dei frati cappuccini. Storicamente noi avevamo circa una quarantina di conventi in Toscana. Dico storicamente perché oggi questa quarantina si è ridotta a 12. Ciò non toglie però che in questi circa 40 conventi appunto fossero custodite opere, beni culturali di vario genere. È famosa l'austerità e la povertà dei cappuccini e questo si rispecchiava e si è rispecchiata anche nei beni culturali. Però ciò non toglie che nonostante tutto è difficile dare una misura, una quantità. Molte opere sono ancora nei conventi.
6: Un ruolo, quello di frate Francesco, che può sembrare lontano dallo stereotipo e dai canoni della vita monastica, ma che assume un grande valore, in particolare ai nostri tempi.
5: Il ruolo che io ricopro, in realtà, è una specie di custode, e su questo i pontefici hanno scritto molte volte, a cominciare da Paolo VI, poi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Papa Francesco, hanno scritto cose molto belle proprio sulla conservazione e tutela del patrimonio artistico. In particolare vengono in mente un pensiero di Paolo VI riguardo ai beni culturali diceva proprio questo, si raccomandava di custodire, perché custodire questo vuol dire custodire il patrimonio della Chiesa, e in un certo senso diventa un modo di annuncio del Vangelo nel senso più etimologico del termine, la tradizione, la trasmissione, cioè ricevere qualcosa, custodirla per poterla trasmettere alla generazione future. E questo è un aspetto molto bello e direi primario. Io come cappuccino ho la fortuna di avere alle spalle tutta una riflessione che l'Ordine dei Cappuccini ha fatto su questo tema. Noi cappuccini abbiamo proprio un documento fatto circa 20 anni fa, un vademecum per i beni culturali dell'Ordine, dove il ministro generale dell'epoca dette proprio delle linee guida ben chiare a livello teorico ma anche pratico. È stato un po' una apripista in questo senso, anche se è un cammino un po' difficoltoso, perché all'interno degli ordini non c'è molta sensibilità da questo punto di vista. A me qualche frate mi chiama custode di cimitero, giusto per capirsi, insomma, perché dice tanto sono tutti oggetti morti, ecco, quindi tra te e il custode del cimitero di Trespiano c'è poca differenza.
6: Il luogo in cui incontriamo frate Francesco è un eremo, anche nel senso geografico del termine. Per raggiungerlo bisogna lasciare Sansepolcro e salire per una collina che ha una specificità. È luogo di triplice confine tra la Toscana, l'Umbria e le Marche, e che al tempo stesso è testimonianza diretta del passaggio di Francesco d'Assisi.
5: Questo luogo dove sono io oggi porta questo titolo Eremo di Monte Casale, e il titolo è un po' fuorviante perché questo luogo nasce grazie al passaggio di Francesco di Assisi, circa nel 1212-13, ma per un motivo molto semplice che tutto dice tranne che eremo. Questo luogo era anticamente una locanda, era una locanda che sorgeva sulla strada, che è ancora la strada attuale, che però era all'epoca di Francesco. Lo era già dall'epoca romana e lo è stata fino alla metà dell'Ottocento, una strada di passaggio importante. Da qua passavano carovane, merci, viaggiatori, pellegrini, perché era una strada che collegava la Val Tiberina con il versante adriatico. Quindi questo in realtà non era un eremo. Francesco si ferma qui perché qui trova dei lebbrosi rifugiati in questa locanda. Da questo primissimo servizio ai lebbrosi poi si sviluppa il convento. La fisionomia di eremo è soprattutto dovuta all'abbandono di questa strada per motivi logistici. Ne fu costruita un'altra, quella di Bocca Trabaria, qualche chilometro più là, e questa fu abbandonata. Questo luogo è diventato sempre più eremitico, non che in qualche modo non lo fosse anche prima, però con il corso del XIX, del XX secolo, con l'abbandono delle campagne, delle montagne, questa era una zona di pastorizia, lo è stata fino alla Seconda Guerra Mondiale, ecco, questo poi è diventato un luogo di eremitaggio. Un luogo che appunto gli stessi frati facevano fatica negli anni 50 e 60 a concepire come luogo per una fraternità, perché siamo in un periodo, tutto negli anni 60, in cui c'era un grande attivismo anche della vita religiosa, per cui pensiamo a tutte le esperienze delle fabbriche, nelle città. Un luogo come Monte Casale stentava a sopravvivere, per un triennio fu chiuso addirittura. È soltanto grazie poi alla tenacia e alla testardaggine di un provinciale, Padre Pancazio da Pistoia, che disse no, Monte Casale è un luogo troppo prezioso, e lui, dopo il suo provincialato, si ritirò qui con l'intento di ristaurare questo posto, e ci riuscì.
6: Monte Casale è una costruzione semplice, verrebbe quasi da dire francescana per sua natura, che chiama alla riflessione, alla spiritualità, alla vita contemplativa, pur essendo diventata, soprattutto nel corso degli ultimi anni, anche tappa di pellegrinaggi.
5: Noi cappuccini, prima di ricevere il nome di Cappuccini, nome che fu dato grazie al dettaglio dell'abito, all'inizio subito del 1530-31, noi nasciamo nel 1528, ma il nostro primissimo nome, quello con cui compariamo nei primi documenti della Chiesa, è Frati Minori della Vita Eremitica. Perché? Perché la dimensione eremitica era nel cuore dell'esperienza di Francesco di Assisi. Noi in un certo senso qui siamo eremiti, tra virgolette, perché con la macchina in 10 minuti siamo in paese, e la gente viene molto qui. Il nostro aspetto di eremitaggio, diciamo, si manifesta soprattutto nella grande regolarità che noi riusciamo a fare della nostra vita. Non è scontato che in un convento di vita attiva, come siamo noi frati francescani tutti, si possa sempre custodire una vita regolare, soprattutto per quanto riguarda la preghiera. Questo è un luogo che consente ai frati che ci stanno di esprimere nella pienezza un aspetto della nostra vita, che è quello della, appunto, della vita più contemplativa. Qui non abbiamo, per esempio, nessun impegno pastorale all'esterno. Molti ci dicono: ma voi che fate? Quei tempi che corrono, ma se i frati a Monte Casale non sono sprecati? No, non credo proprio, perché se è vero che noi non abbiamo impegni fissi, il nostro stare qui come primo compito, appunto, a quello di una vita regolare di preghiera, che già dovrebbe essere un annuncio in sé. Ma questo poi ci consente di custodire questo luogo, e custodire non vuol dire soltanto pulire, restaurare, ma vuol dire accogliere. E questa è la vocazione di Monte Casale proprio in questi ultimi anni, sta diventando uno specifico, cioè l'accoglienza. Da qualche anno ormai, da più di 20 anni, Monte Casale si trova sul Cammino di Francesco, tappa importante tra Laverna e Assisi, e di qua passano moltissimi pellegrini.
6: Da qui dunque, insieme a Frate Francesco, diamo lo sguardo su quella che è la percezione dei beni culturali, di cui siamo ricchissimi come nazione, ma che in alcuni casi trattiamo con superficialità, con scarsa considerazione, in altre situazioni al contrario sovraesponiamo anche per un mero sfruttamento economico.
5: San Paolo dice che l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. Il rischio è proprio quello di ridurre il bene culturale a profitto. Questo non è uno snaturamento del bene culturale, perché il bene culturale non si snatura, ma si impoverisce. Perché ridurre un bene culturale a questo vuol dire impoverirlo di tutta la sua portata culturale, storica, e di tutto il potenziale che ha di poter essere, appunto, torniamo al concetto della tradizione, custode, veicolo di una tradizione che è poi la nostra storia, che è la nostra cultura, e di poter essere strumento affinché questa possa essere trasmessa. Lo dico in altre parole: ridurre un bene culturale, qualunque esso sia, che sia ecclesiastico o no, a un puro oggetto di mercato, non fa altro che continuare a seguire la logica del mondo. Mi permetto un paragone: è la stessa logica che ha consentito qualche giorno fa, purtroppo, quella strage che c'è stata in Svizzera. Massimo profitto al minor costo possibile, per cui posso sacrificare tutto, comprese le uscite di sicurezza, pur di fare soldi. E la logica è sempre la stessa, citavo San Paolo in questa ottica, e così per i beni culturali. C'è il progetto adesso al Louvre di fare un percorso e una sala per cui possa essere visibile soltanto la Gioconda a chi lo vuole. Questa è mercificazione. Ora, è vero che il Louvre è un museo molto impegnativo, ma fare un percorso soltanto per vedere un quadro piccolo, fra l'altro, per quanto è Leonardo da Vinci, è proprio la mercificazione dell'oggetto. Cioè, facciamo soldi e facciamone il più possibile.
6: Il rischio, soprattutto nelle città maggiormente interessate dai flussi turistici, è che l'opera d'arte risulti soltanto una sorta di prodotto, di cui magari il visitatore non riesce più a intuire il senso, il retaggio culturale che c'è dietro la sua realizzazione, o anche proprio il suo significato.
5: È lo stesso problema che abbiamo noi quando andiamo a vedere opere dell'Estremo Oriente. A meno che uno non si metta una seria preparazione culturale, storica, che è per pochi, c'è poco a fare, ma per pochi non in un senso elitario, è un dato oggettivo. Pochi fanno gli storici o gli storici dell'arte di mestiere. Per cui certo, credo sia impossibile, perché comunque il turismo è per definizione un fenomeno di massa. Ciò non toglie che questo possa essere fatto con dinamiche che possano cercare di favorire questo, però ciò non toglie altrettanto che il turismo non è una sola cosa. Cioè, il fruitore di un bene culturale non è soltanto il turista di massa. Il David a Firenze ha come bacino di utenza, se vogliamo usare questa brutta parola, i fiorentini, le scuole, gli italiani, gli europei. Cioè, è fondamentale cercare di evitare di ragionare come qualcuno ha pensato di fare per la Gioconda. Ed è fondamentale continuare a fare quello, e questo noi in Italia, grazie a Dio, lo abbiamo molto, questo sentire il bene culturale proprio come un bene culturale.
6: E c'è anche una questione legata a quel sentimento identitario sul patrimonio artistico che probabilmente in Italia, come cittadini e come società, ci stiamo un po' lasciando alle spalle.
5: Secondo me sì, lo stiamo perdendo nel momento in cui mercifichiamo, nel momento in cui massifichiamo. E purtroppo la nostra cultura di oggi, parlo proprio del 2026, è una cultura massificata, è la cultura del tutto e subito, è la cultura del mi guardo un video su TikTok o del video su YouTube e penso di sapere la cosa. All'epoca nostra era un po' la cultura dell'uscita in fascicoli settimanali della Curcio o della Fabbri, cioè mi compro l'enciclopedia del gatto e allora penso di sapere tutto del gatto. Ahimè, non è così. La storia dell'arte è di più. È qui che secondo me, questa è la sfida, grande sfida. La grande sfida è nella qualità dell'informazione, nella qualità dei percorsi che si possono creare.
6: Non è poi ignorabile l'aspetto dei beni della Chiesa e del loro valore indissolubilmente collegato al messaggio biblico ed evangelico che un affresco, una statua, un luogo di preghiera trasmettono, non solo in riferimento allo scopo per il quale sono stati realizzati.
5: Per quanto riguarda i beni culturali della Chiesa, c'è poi tutto un discorso a parte, che è quello dell'annuncio, che chiaramente non è possibile fare in un contesto non ecclesiale, ma che nell'ambito ecclesiale è fondamentale. Da quello che vedo, da quel poco che riesco a seguire, vedo che la CEI lavora moltissimo. Questo forse molti non lo sanno, ma la CEI ha ormai da decenni progetti molto validi sulla valorizzazione, tutela e conservazione dei beni culturali. C'è un grande progetto che si chiama BeWeb, che è un grande database di tutti i beni culturali ecclesiali, compresi archivi, biblioteche e opere d'arte. Quindi la CEI lavora moltissimo su questo, anche con corsi di aggiornamento, in alcuni siamo coinvolti anche noi religiosi, si lavora molto. Io posso dire la mia esperienza, mettendosi a curare un pochettino l'aspetto tutto della conservazione, perché da lì ho cominciato che non c'era praticamente quasi nulla, c'erano soltanto tante opere messe insieme con un po' di schede. Bene, cominciando questi percorsi, avendo la fortuna di essere a Firenze, per cui ho potuto prendere contatti con l'università, ho conosciuto ragazzi, abbiamo fatto dei corsi. Ecco, questo ha portato ad amicizie. È un annuncio che non solamente parte dal quadro, stiamo guardando la Giuditta Euloferne, allora faccio la catechesi su Giuditta, ma è proprio un annuncio che parte semplicemente dal vissuto quotidiano. E oggi è un annuncio che passa anche proprio da una vera e propria inculturazione, perché questa è una cosa di cui molti forse non si rendono conto, ma le nuove generazioni mancano proprio della base cristiana minima. Per cui se vedono la Trinità, quella classica battuta che gira in ambienti storico-artistici, università, mi commenti la Trinità di Masaccio e lo studente di turno, giovane e vecchio con piccione.
6: Su questo si può aggiungere che non è così lontano il concetto di fare catechesi anche grazie ai beni culturali.
5: Io ho avuto anche esperienza, devo dire la verità, con chi si occupa di queste cose nell'ambito diocesano e di Firenze, e ho visto che lavorano molto bene. Noi l'abbiamo fatto quando ero viceparroco con i nostri ragazzi delle medie, andammo al battistero per esempio, e fu una cosa molto bella, cioè riuscire a fare una catechesi attraverso l'arte, qui andiamo proprio nello specifico dei beni culturali ecclesiastici, è una cosa che aiuta molto. Bisogna un po' saperla fare, perché se si va là a fare la lezione i ragazzi si annoiano chiaramente. Portammo 50 ragazzi nel battistero tra i 11, 13, 14, 15 anni, e era una cinquantina, fu molto bello per loro, per noi e per la gente che vedeva un frate con altri catechisti, con tutti questi bambini, ragazzi e ragazzi che guardavano i mosaici e intanto facevamo catechismo. Ed è una cosa molto bella, è un segno per chi lo vede, per chi lo sa vedere.
6: L'eremo di Monte Casale non è in primis, come abbiamo detto, per sua essenza il Duomo di Milano o i Musei Vaticani. È luogo custode di opere d'arte e testimonianza di fede, in ogni caso, che peraltro proprio Frate Francesco negli ultimi tempi ha contribuito a datare e attribuire con precisione. Ed è anche un luogo in cui Frate Francesco ha trovato una dimensione, in quell'assorto e intenso interesse che è proprio del concetto di contemplazione.
5: Il momento in cui varcai questa soglia avevo 15 anni, la prima volta che venni qui, e accolto da questi frati semplici, alcuni erano anche anziani, ma io mi sentii immediatamente a casa mia. Non lo so, era evidentemente appunto era il trovare la mia vocazione. Ci ho messo tanto tempo, perché poi io sono andato in convento 15 anni dopo quell'evento. La vocazione non si riduce a una, non è come per San Matteo che schioccano le dita. C'è un momento che però poi va custodito, va verificato, no? Però quel primo seme è stato fondamentale. E a cominciare anche dal nome che porto, che poi spero aver capito che non è un caso, insomma. Anzi, fu voluto dai miei genitori. Però il segno proprio più forte legato a questo posto fu quello. Il fatto di sentirmi a casa. Io stetti qua 5 giorni la prima volta, con una naturalezza, se penso che avevo 15 anni, buttato in mezzo ai frati. Io mai stato in mezzo ai frati, mai stato in un convento in vita mia. Un senso di pace, di stare a casa proprio, di stare al proprio posto. E questo poi si è confermato in maniera, diciamo, preponderante quando poi ho iniziato il cammino di discernimento vocazionale in un altro posto molto particolare, che sono le celle di Cortona, e questo si è confermato nel tempo. Il momento l'ho custodito, certo, e io sono stato un po' caprone perché, insomma, l'ho custodito un po' male, però poi il Signore, che è più grande dei nostri difetti, ci ha pensato Lui a custodirlo.
4: Uno sguardo sul mondo.
2: le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo. Una produzione Secom SRL a cura di Radio Toscana e Radio Icaro. Realizzazione tecnica, Giulia Quercioli, Gabriele Doria, Matteo Munaretto, Max Alberici.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Alta tensione al Senato, dove il Movimento 5 Stelle protesta per il caso del Mastro, la seduta viene sospesa e Piantedosi interviene sugli scontri di Bologna e respinge i pregiudizi contro le forze dell'ordine. La Croce Rossa difende l'operato dei soccorritori intervenuti per Fakir, l'Iran minaccia una risposta ancora più dura in caso di attacchi americani ai siti nucleari, tragedia in piscina vicino Roma, muore un bambino di 5 anni. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
5: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione nell'Aula del Senato per il caso del Mastro. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di non consentire l'acquisizione delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori pentastellati hanno esposto cartelli con la scritta "Fuori le chat". Di fronte alle proteste, la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta.
6: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene sugli scontri avvenuti a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim. Secondo il ministro, nei confronti delle forze dell'ordine esisterebbe un pregiudizio che porta alcuni a presumere l'illegittimità del loro operato, invertendo di fatto l'onere della prova. Non abbiamo timore di nulla, afferma Piantedosi, sottolineando che tutti gli episodi sono ampiamente documentati. Il ministro ricorda inoltre che le forze dell'ordine restano tra le istituzioni maggiormente apprezzate degli italiani.
4: La Croce Rossa difende l'operato dei volontari intervenuti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna. Secondo l'organizzazione, l'equipaggio ha effettuato manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzato anche il defibrillatore nel tentativo di salvare l'uomo. Le operazioni sarebbero iniziate non appena è stato possibile intervenire e sarebbero proseguite fino all'arrivo dell'automedica. La richiesta del mezzo avanzato sarebbe stata effettuata direttamente dall'equipaggio della Croce Rossa alla centrale operativa.
6: Andiamo all'estero. L'Iran avverte gli Stati Uniti dopo la minaccia di Donald Trump di bombardare i siti nucleari del paese, compreso quello di Peak Mountain. Secondo il comando centrale iraniano, un attacco contro le infrastrutture nucleari rappresenterebbe un'ulteriore estensione del conflitto. Teheran minaccia quindi di colpire con maggiore forza gli interessi americani e quelli dei paesi alleati nella regione. In caso di nuove raid, tutti gli obiettivi riconducibili agli Stati Uniti e ai loro sostenitori diventerebbero bersaglio di una potente risposta delle forze armate iraniane.
4: La cronaca: tragedia in una piscina comunale di Monterotondo vicino Roma. Un bambino di 5 anni ha accusato un malore mentre si trovava in acqua insieme ad altri 15 piccoli partecipanti ad un centro estivo. Immediati tentativi di rianimazione che però non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell'accaduto.
6: Grave lutto per Vincenzo Montella. La sorella Caterina è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito ad un grave incidente domestico. La Federazione Calcistica Turca ha diffuso un messaggio ufficiale di vicinanza alla famiglia dell'allenatore della nazionale. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Nicola, Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.
4: Infine lo sport, il calcio. Il 1 agosto Napoli si tingerà d'azzurro per celebrare i 100 anni della società calcistica. Le iniziative organizzate con Regione Campania e Comune inizieranno alle 19:26 da Piazza Carità, luogo legato alle origini del club. I rintocchi delle campane di 100 chiese e una fumata azzurra daranno il via alla processione verso Piazza del Plebiscito. A Piazza Municipio sarà allestito il Pizza Village del Centenario con migliaia di tranci di margherite e bevande distribuiti gratuitamente. Alle 20:45 partirà la cerimonia ufficiale con istituzioni, campioni del passato e protagonisti del presente. Dalle 22:30 la città si illuminerà d'azzurro, previsti un grande spettacolo di luci, fuochi d'artificio tra Piazza del Plebiscito e Castel dell'Ovo e un DJ set finale. Tutti gli eventi saranno gratuiti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 34 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: ballate con noi, tutto il liscio e il folk.
1: Alzate San Giovanni e non dormire, caiciu trescere cire e venire, una de acqua, una de ientu, una de triste malutiento. Chiantai una chianta con la speranza che mi inchia la panza.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione nell'Aula del Senato per il caso del Mastro. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di non consentire l'acquisizione delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori pentastellati hanno esposto cartelli con la scritta "Fuori le chat". Di fronte alle proteste, la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta.
2: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene sugli scontri avvenuti a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim. Secondo il ministro, nei confronti delle forze dell'ordine esisterebbe un pregiudizio che porta alcuni a presumere l'illegittimità del loro operato, invertendo di fatto l'onere della prova. Non abbiamo timore di nulla, afferma Piantedosi, sottolineando che tutti gli episodi sono ampiamente documentati. Il ministro ricorda inoltre che le forze dell'ordine restano tra le istituzioni maggiormente apprezzate degli italiani.
1: La Croce Rossa difende l'operato dei volontari intervenuti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna. Secondo l'organizzazione, l'equipaggio ha effettuato manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzato anche il defibrillatore nel tentativo di salvare l'uomo. Le operazioni sarebbero iniziate non appena è stato possibile intervenire e sarebbero proseguite fino all'arrivo dell'automedica. La richiesta del mezzo avanzato sarebbe stata effettuata direttamente dall'equipaggio della Croce Rossa alla centrale operativa.
2: Andiamo all'estero. L'Iran avverte gli Stati Uniti dopo la minaccia di Donald Trump di bombardare i siti nucleari del paese, compreso quello di Peak Mountain. Secondo il comando centrale iraniano, un attacco contro le infrastrutture nucleari rappresenterebbe un'ulteriore estensione del conflitto. Teheran minaccia quindi di colpire con maggiore forza gli interessi americani e quelli dei paesi alleati nella regione. In caso di nuovi raid, tutti gli obiettivi riconducibili agli Stati Uniti e ai loro sostenitori diventerebbero bersaglio di una potente risposta delle forze armate iraniane.
1: La cronaca: tragedia in una piscina comunale di Monterotondo vicino Roma. Un bambino di 5 anni accusato un malore mentre si trovava in acqua insieme ad altri 15 piccoli partecipanti ad un centro estivo. Immediati tentativi di rianimazione che però non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell'accaduto.
2: Grave lutto per Vincenzo Montella. La sorella Caterina è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito ad un grave incidente domestico. La Federazione Calcistica Turca ha diffuso un messaggio ufficiale di vicinanza alla famiglia dell'allenatore della nazionale. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Nicola, castello di Cisterna, in provincia di Napoli.
1: Infine lo sport, il calcio. Il 1 agosto Napoli si tingerà d'azzurro per celebrare i 100 anni della società calcistica. Le iniziative organizzate con Regione Campania e Comune inizieranno alle 19:26 da Piazza Carità, luogo legato alle origini del club. I rintocchi delle campane di 100 chiese e una fumata azzurra daranno il via alla processione verso Piazza del Plebiscito. A Piazza Municipio sarà allestito il Pizza Village del centenario, con migliaia di tranci di margherita e bevande distribuiti gratuitamente. Alle 20:45 partirà la cerimonia ufficiale con istituzioni, campioni del passato e protagonisti del presente. Dalle 22:30 la città si illuminerà d'azzurro, previsti un grande spettacolo di luci, fuochi d'artificio tra Piazza del Plebiscito e Castel dell'Ovo e un DJ set finale. Tutti gli eventi saranno gratuiti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: kompanica.
1: Čuo to je nadanza bulgara.
2: Ballate con noi, tutto il liscio e il folk.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti. RVA, Radio Voce Amica.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 22 luglio, il sorpasso della settimana è ufficialmente iniziato e noi lo celebriamo a tutto, veramente tutto volume. Benvenuti ad Alessandro Fizzotti ad una nuova straordinaria puntata di Estatissima. Se il mercoledì fosse una montagna, noi saremmo esattamente in cima, pronti a goderci la discesa più divertente verso il prossimo weekend che ci aspetta. L'estate sta bruciando le tappe e noi non vogliamo perdere nemmeno un secondo di questa magia. Continuate a inondarci con i vostri messaggi vocali, i vostri messaggini WhatsApp. Vogliamo sentire anche appunto quello che state vivendo, scoprire da dove ci state ascoltando e capire quale ritmo vi fa battere davvero forte il cuore. In quest'ora saremo la vostra colonna sonora perfetta, un rifugio sicuro dove si respira solo spensieratezza e positività. E allora con noi andremo anche a raccontarvi di cose interessanti da ascoltare con i nostri esperti collegati proprio in Estatissima. Tra poco avremo il professor Daniele Andreini, responsabile dell'unità operativa di cardiologia universitaria e imaging cardiologico presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio. Tante cose utili da sapere per fare del bene al nostro cuore durante l'estate. Lo spazio poi per ricette davvero magiche e saporite, ma molto semplici, con il nostro cuoco italiano in esclusiva, Fabio Zago. E ancora non finisce qui la nostra Estatissima, perché ci sarà Elisabetta Dente che da Onde d'Azzurro ci porterà eventi e appuntamenti in giro per il nostro bel paese. Insomma, ragazzi, che vi devo dire? Lasciatevi cullare dalle note o scatenatevi in pista, la scelta è veramente solo vostra. Noi siamo pronti a darvi il 1000%. Il giro di boa più caldo è qui e allora, scateniamoci!

città di Milan, e sempre padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa statella, che pure la domenica da fa guerra. Ma si entra!

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farne a meno.

0: Nuovo appuntamento all'interno di Estatissima, con l'arrivo insomma del nostro bel grande caldo. Non siamo solo noi a sentirci spossati, ma anche il nostro cuore, no? Deve fare gli straordinari per capire insomma come proteggerci e come gestire la salute cardiovascolare sotto il sole. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un vero esperto, il professor Daniele Andreini, professore, lo ricordo, responsabile dell'unità operativa di cardiologia universitaria Imaging Cardiologica presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, e guida anche la sezione di cardiologia dello sport al Palazzo della Salute Wellness Clinic. Daniele, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buona estate.
0: Allora, Daniele, spesso sentiamo dire che il caldo abbassa la pressione. Cosa succede esattamente al nostro sistema cardiocircolatorio quando fuori la temperatura scotta, e perché si soffre, e perché praticamente il nostro cuore soffre questo equilibrio, quindi, di fragilità?
1: Sì, l'abbassamento di pressione non è solo un sentito dire, ma è effettivamente quello che succede, in quanto il caldo ci dà vasodilatazione sia arteriosa che venosa, e quindi ci cala la pressione, ci cala soprattutto la pressione minima. In risposta a questo aumenta la frequenza cardiaca, quindi aumenta il lavoro del nostro cuore. Questo vuole dire che ci sono una serie di situazioni che dobbiamo tenere in considerazione, quindi non solo la pressione più bassa e potenzialmente anche l'adattamento ai farmaci, ma anche questa frequenza cardiaca più alta, che a volte dà segno di sé e abbiamo il classico cardiopalmo, le classiche palpitazioni.
0: Molte persone, Daniele, assumono farmaci per l'ipertensione, no? In estate, tra il caldo e la terapia, il rischio è che la pressione scenda troppo, causando quella fastidiosa stanchezza o addirittura purtroppo degli svenimenti. In questi casi è meglio il fai da te o bisogna sentire il proprio medico per sistemare la terapia prima del grande caldo?
1: Fai da te in senso assoluto direi sicuramente no. Io ai miei pazienti ipertesi, soprattutto quelli con un'ipertensione piuttosto significativa, quindi magari in politerapia più di un farmaco, faccio sempre un programma, uno schema, e quindi già prevedo anche per iscritto nel periodo estivo l'eventuale riduzione di dose o addirittura sospensione se i valori scendono sotto un certo limite. Però molto spesso ci sono sbalzi di temperatura importanti, quindi è difficile fare un programma, e allora effettivamente molto meglio evitare di ridursi le dosi o sospendere i farmaci in autonomia. È meglio un contatto col proprio cardiologo o col proprio medico di medicina generale, in caso sia quest'ultimo che sta gestendo la terapia.
0: Con il sudore perdiamo molti liquidi, ma soprattutto sali minerali preziosi, no? È importante, voglio dire, anche in questo caso stare attenti al colpo di calore e soprattutto idratarci durante l'estate, Daniele.
1: E questa forse è la cosa che a noi cardiologi deve spaventare di più, ancora più del calo pressorio. Se io ho una grossa sudorazione prolungata per magari i classici 15 giorni al mare, e quindi perdo tantissimi sali minerali, in particolare il potassio, questi cosiddetti squilibri elettrolitici, soprattutto l'ipopotassiemia, possono essere una spinta alle aritmie cardiache. Quindi soprattutto soggetti che magari soffrono di fibrillazione atriale, molto comune sopra i 65-70 anni, oppure soffrono di estrasistolia, devono stare molto attenti, beh, innanzitutto a cercare di sudare il meno possibile, quindi non esporsi al sole o al caldo eccessivo nelle ore centrali della giornata, vestire in modo leggero, anche la nutrizione, prediligere frutta e verdura, evitare cibi pesanti. Ma in ogni caso, se si suda molto, comunque integrare con bevande energetiche o comunque con integratori elettrolitici, che sono farmaci da banco, quindi ce li possiamo procurare senza ricetta medica, che possono compensare queste perdite. Questo è davvero un punto cruciale.
0: Ringraziamo il professor Daniele Andreini, responsabile, lo ricordo, dell'unità operativa di cardiologia universitaria Imaging Cardiologico presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, e buona estate a te e a tutta la tua equipe.
1: Grazie a tutti e buona estate. Everybody.

0: Respinta la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero mentre resta aperto il conflitto di competenza tra Torino e Milano. Nella Ravennate muore un uomo picchiato in un parcheggio, si indaga per omicidio. Nuova vittima sul lavoro nell'Eccese, un altro arresto per la morte di un uomo nel fiume Oglio dopo un agguato. A Roma, due indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl. Arrestato il presunto basista di una rapina da 190.000 euro ai danni di un imprenditore. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero. Secondo il magistrato non sono state indicate circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un provvedimento cautelare. Il gioielliere resta quindi detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Anche il tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 21 luglio, rilevando che il differimento può essere concesso quando l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Davanti alla Cassazione è stato intanto sollevato un conflitto negativo di competenza tra Torino e Milano. La figlia, Laura Roggero, mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
3: È morto Nicola Musiani, il 54enne, picchiato nella notte tra sabato e domenica in un parcheggio di Pinerella di Cervia, nella Ravennate. L'uomo, che viveva da tempo in un camper, è ricoverato all'ospedale Buffalini di Cesena e non aveva mai ripreso conoscenza. Le indagini dei carabinieri proseguono ora per omicidio. Gli investigatori valutano le aggravanti dei futili motivi della crudeltà e della premeditazione. Secondo un testimone, uno dei possibili aggressori avrebbe gridato: adesso prendiamo il tossico e lo ammazziamo. Al vaglio anche un filmato nel quale si vede una persona allontanarsi rapidamente. A Cervi è stato organizzato un ritrovo pubblico in memoria della vittima.
0: Nuovo incidente mortale sul lavoro nell'Eccese. Antonio Giustizieri, operaio di 58 anni, è precipitato da un'altezza di circa 7 metri all'interno di un capannone industriale nella zona di Galatone. La vittima lavorava per un'azienda specializzata nella sicurezza e nella segnaletica stradale. Inutili tentativi dei soccorritori di salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e verificando il rispetto delle norme di sicurezza.
3: Nuovo arresto per la morte di Soed Abdellia, deceduto nelle acque del fiume Oglio dopo una sparatoria avvenuta nell'aprile del 2025 a Pontoglio nel Bresciano. I carabinieri hanno eseguito una custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero accusato di concorso nell'omicidio. Secondo gli investigatori, l'agguato sarebbe stato una spedizione punitiva legata al controllo della piazza di spaccio organizzata dopo lo sconfinamento di un gruppo rivale. Durante l'assalto furono presi di mira due cittadini nordafricani, Bdellila. Per sfuggire ai colpi si gettò nel fiume, dove trovò però la morte.
0: Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. La procura sta cercando di chiarire le modalità della sottrazione e soprattutto a chi fosse destinato il potente farmaco opioide. Le indagini sono affidate ai carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Gli accertamenti dovranno verificare anche l'eventuale esistenza di una rete più ampia coinvolta nella sottrazione e nella successiva destinazione delle fiale.
3: Sarebbe un dipendente dell'imprenditore rapinato, il presunto ideatore del colpo da quasi 190.000 euro avvenuto alla fine di maggio ad Anagni. L'uomo, 25enne incensurato, è stato arrestato con l'accusa di aver fornito ai rapinatori le informazioni necessarie per organizzare l'assalto. Due esecutori materiali, già arrestati a giugno, si erano finti poliziotti in borghese e avevano simulato un controllo stradale. Alla vittima furono sottratti un Aston Martin, un Rolex, gioielli e altri oggetti di valore. Gli investigatori sono arrivati al dipendente attraverso l'analisi delle telecamere pubbliche e private lungo il percorso tra la fabbrica e l'abitazione dell'imprenditore.
0: Chiudiamo con lo sport e il calcio. Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. 2025. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: RVA, Radio Voce Amica.
1: Estatissima.

0: Siamo in diretta come sempre dai nostri studi, quelli caldi, perché diciamolo, qui lavorare fa caldo anche se abbiamo l'aria condizionata, di estatissima. E ancora una volta parliamo di cucina, parliamo del buon cibo ed estate. Insomma, d'estate è bella la freschezza, no? E oggi vi presentiamo un altro piatto veramente da mordere, come si dice, per vivere questa stagione alla grande. Lo facciamo con il nostro cuoco di riferimento, cuoco italiano, che è il nostro Fabio Zago. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: E oggi la cosa bella è che presentiamo una cheesecake salata, una cheesecake di grissini con crema di formaggio e zucchine a scapecce.
1: Sì, intanto chiedo scusa per l'abuso della parola cheesecake, ma insomma è divertente, siamo così qualche volta innamorati anche noi dell'American Sound, loro dell'Italian Food e noi qualche volta di qualche parola inglese, forse qualche volta di troppo, mi scuso ancora. Sì, allora il cheesecake lo conosciamo come dolce, il biscotto famoso che non cito, frullato col burro. Questa volta frulliamo 100-120 grammi di grissini con 40 grammi di burro fuso. Mi viene una miscela così che noi compattiamo sul fondo di quattro bicchieri tipo on the rocks, quelli bassi e larghi. Mettiamo in frigorifero. Poi prendiamo circa 250 grammi di robiola, anche abbondante, sale, pepe, olio, mescoliamo tutto e con l'aiuto di una tasca a pasticceria sovrapponiamo al biscotto che ci ha fatto da fondo dentro questi bicchieri trasparenti e suddividiamo la nostra crema di formaggio. Ho detto robiola perché mi piace, ma nella versione light potrebbe essere ricotta, attenzione, o scegliete il formaggio cremoso che preferite. Bene, il terzo passaggio, dobbiamo pulire 400 grammi di zucchine, tagliarle a tocchetti e cuocere in padella olio, aglio e timo, sale, pepe, finché sono, diciamo così, croccantine, ma ancora consistenti, non troppo cotte. Poi tagliamo a pezzetti qualche oliva, magari oliva di cerignola, quelle belle verdi grosse, ricche, le condiamo con una punta di peperoncino, sale e olio. E a quel punto mettiamo le zucchine fredde come ultimo strato su grissini e formaggio, completiamo con le olive e un minimo di erba aromatica, il piatto è finito, lo portiamo a tavola, cottura minima, piatto fresco, si prepara in anticipo.
0: Davvero, davvero una cosa semplice da fare. Poi una variazione sul tema, no Fabio? Cioè una cheesecake salata. Io ti dico la verità, è la prima volta che la sento questa.
1: Bene, allora ti ho sorpreso. Dopo tutte le puntate che abbiamo fatto insieme,
0: appunto,
1: devo ancora sorprendersi. Allora dico un'altra cosa. Ovviamente, sì, data questa idea, possiamo fare un altro tipo di pane come fondo, possiamo cambiare il formaggio, potremmo usare, per esempio, c'è avanzata la caponata dal giorno prima, questa appoggiata a una base di pane, a una base di formaggio in un contenitore, diventa un'idea interessante, divertente per servire una caponata, una ratatouille, come la chiamate voi, insomma, no? Quindi ci sono delle alternative, anche delle melanzane fritte si appoggiano su una crema di formaggio e su una base di pane frullato con un po' di burro per compattarlo. Insomma, mille varianti da un'idea semplice.
0: Assolutamente, si parte sempre e comunque dalla semplicità, perché tu mi insegni che la cucina più semplice più è buona, no?
1: Totalmente d'accordo con te. Quattro mosse, quattro ingredienti, mi diceva un grande chef per il quale ho lavorato e io sono totalmente d'accordo con lui.
0: Vabbè, diciamo il nome e cognome, Gualtiero Marchesi, e quindi vabbè, abbiamo detto tutto, no? Insomma, grazie a Fabio Zago, a prestissimo, un abbraccio.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: dicono che sia pazza.
1: Rientriamo in studio all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Abbiamo Onde d'Azzurro, questa rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese, con la voce della nostra inviata Elisabetta Dente. Ben trovata, Elisabetta.
2: Ben trovato a te, grazie.
1: Allora, partiamo subito dalla splendida Calabria.
2: Sì, esattamente, da Soverato in provincia di Catanzaro, dove ci attende il Magna Grecia Film Festival. Dedicata alle opere prime e seconde e agli autori emergenti del cinema italiano, si svolge a Soverato dal 25 luglio al 1 agosto la 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival, ideato da Alessandro e Gianvito Casadonte. Ambassador ufficiale sarà l'attrice Fotini Peluso, ospite d'onore l'attrice statunitense Sharon Stone, non solo dea ma anche impegnata nel sociale, che riceverà la corona d'oro alla carriera realizzata dal brand Gibista da Fora.
1: E ora andiamo in Emilia Romagna.
2: A Parma, dove è aperta fino al 26 luglio al Palazzo del Governatore la mostra a cura di Gabriele Pedullà, Bernardo Bertolucci, il Novecento, promossa dal Comune di Parma, dalla Fondazione Bernardo Bertolucci e organizzata dalla casa editrice Electa, che ne pubblica il catalogo. Un omaggio della città di Parma sul lusso concittadino è un film cult di cui si possono vedere materiali inediti, testimonianze d'epoca e opere pittoriche a 50 anni dalla realizzazione del film.
1: Chiudiamo con la Toscana.
2: Andiamo a Porto Santo Stefano Monte Argentano, in provincia di Grosseto, per il Popcorn Festival del Corto. È ospitato dal 24 al 26 luglio. Questa è la nuova edizione del Popcorn Festival del Corto, concorso internazionale di cortometraggi diretto da Francesca Castriconi, organizzato dall'Associazione Argentario Art Day APS. Il concorso è rivolto a corti italiani, internazionali ed animazione sul tema luce e ombra, proiezioni dell'anima. Tra i molti premi, il premio Raffaella Carrà del valore di 4.000 euro, e novità di quest'anno, una menzione speciale che verrà assegnata dal Popcorn and Pod a un progetto editoriale indipendente dedicato al mondo del cinema e della TV. E poi ci spostiamo a San Miniato, in provincia di Pisa, per l'80esima festa del teatro di San Miniato, che celebra l'80esimo anniversario del dramma popolare, incentrata sul teatro dello spirito e sul tema della pace. Con la direzione artistica dello storico e critico teatrale Masolino D'Amico, la rassegna presente in Piazza del Duomo il 25 luglio, Torneremo Ancora, concerto mistico per Battiato, con Simone Cristicchi e Amara, e dal 28 al 30 luglio, La ferita e la letizia di Davide Rondoni, interpretato da Alessandro Preziosi, con le musiche originali dal vivo di Giacomo Vezzali.
1: E grazie ovviamente anche per questa settimana le segnalazioni della nostra Elisabetta Dente, che torna ovviamente prossima settimana, come sempre qui di mercoledì, in Estatissima. Un abbraccio.
2: Grazie.

Giro di boa settimanale con le hit più forti, no, di questa estate 2026. Ve l'abbiamo fatte godere anche oggi, insomma. Ricordate i nostri amici a quattro zampe, per esempio, che meritano un'estate felice come la nostra. Io penso alla mia bella Aurora, la mia gattona Maine Coon. Sapevate che esistono oramai delle spiagge dedicate con ogni tipo di comfort proprio per loro, per i nostri amici cani e gatti, insomma? Ebbene, è interessante parlare anche dei nostri amici a quattro zampe, che fanno parte ormai delle nostre vite in molte, moltissime famiglie italiane. Volete riascoltare qualche cosa che è andato in onda oggi? È semplicissimo, estatissima.it, il nostro podcast ufficiale. Potete anche mettere un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, oppure condividere le nostre informazioni su LinkedIn. La vostra partecipazione rende questo programma unico nel suo genere. A domani per, ovviamente, vivere il sole, la musica e le tante novità che trovate solo qui ed in onda da noi. Un abbraccio! Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Tragedie sul lavoro nel Cosentino, muore un operaio di 23 anni in un parco eolico. Prosegue l'emergenza incendi nel parco del Pollino, esposti alle procure di Paola e Lagonegro per far luce sulle cause dei roghi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stare lontano non è facile.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora una vittima sul lavoro in Calabria. Un operaio di 23 anni è morto durante un intervento di manutenzione nel parco eolico Area del Vento, nel territorio di Mongrassano, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava operando un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato negli ingranaggi dell'impianto. Gli investigatori stanno verificando anche il rispetto delle procedure di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione previsti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra specializzata per il recupero della salma insieme ai carabinieri e al magistrato della procura di Cosenza. Resta alta l'emergenza incendi nel Parco Nazionale del Pollino. I fronti più critici continuano ad interessare i territori di Frascineto e Murano Calabro, dove i sindaci parlano di una situazione ancora molto delicata. Le fiamme alimentate dal vento hanno raggiunto aree impervie, accessibili soltanto con mezzi aerei. Le squadre a terra e la protezione civile stanno monitorando costantemente l'evoluzione dell'incendio, mentre è stata realizzata una fascia tagliafuoco per proteggere il centro abitato di Murano Calabro. Sul fronte dell'emergenza incendi arriva anche un'iniziativa giudiziaria. Il Comitato Cittadino Spontaneo per la tutela del territorio dell'Alto Tirreno Cosentino ha presentato due esposti alle procure di Paola e Lago Negro, chiedendo di accertare eventuali responsabilità e possibili interessi economici dietro i numerosi roghi che stanno devastando il territorio. Tra le questioni segnalate figurano presunte carenze nella prevenzione, nell'impiego delle risorse pubbliche e nei controlli sulle attività vietate nelle aree percorse dal fuoco. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: for you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Radio Voce Amica.

sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi un dito, sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato, con lui facevi il buco.

ma... Ma la vita è un giustiziere, tutti i bulli adolescenti poi diventano quegli uomini dei mille fallimenti. E tu, fallito, solo e appena uscito da galera, volevi liberarti da te stesso. L'altra sera gli hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Signori e signori, vi invitiamo a fare spazio nelle vostre playlist. Arrivano le 10 tracce italiane dei più belli. Saluti, io sono Max Martinelli.

Si apre così alla numero 10 la nuova dei più belli. Giulia e Biagio Antonacci ci invitano ad ascoltare l'ultima canzone, un invito al pensiero di quanto sia importante parlarsi l'ultima volta prima di lasciarsi andare. Biagio Antonacci, Giulia, numero 10, l'ultima canzone.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Numero 9, sempre grintosa Gianna Nannini. Nuovo look per una sua old hit, America, la canta in coppia con Blanco.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
4: Ed eccoci.

0: buona domenica.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Attrazione, desiderio, riscatto. Ecco una donna che vuole riscoprire la propria sensualità e vivere liberamente la propria femminilità. Lei è Noemi, il pezzo. E tu cosa fai stasera? Posizione numero 7.
2: Stare con te.

0: più.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Hit Parade è il nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. L'ha scritto per loro Lorenzo Giovanotti. Hit Parade.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: RVA, Radio Voce Amica.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E alla numero 6, tra ritmo estivo, riflessioni, ironia, smarrimento e voglia di andare avanti, Summer Funk conquista davvero tutti quanti. Francesco Gabbani, numero 6 questa settimana.

0: fuck. I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: In quinta, il messaggio è chiaro. Ma dammi un motivo per provare a dimenticarmi di te. Ma come faccio se anche il tuo sorriso lo trovo stampato sul fondo della tazza di un caffè? Ah, mi sa che è proprio un flamenco paranoia. Lui è Samurai J. Posizione numero 5.

quarta posizione i più belli tutta per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è una canzone che racconta di un amore improvviso e potente che lascia dietro di sé una scia di irresistibili film mentali. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 4.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: It's summertime. I più belli d'Italia estate.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in terza, ecco l'energia rap, country e folk con J-Ax. Sull'Olimpo, alla numero 3 dei più belli, c'è EPIO. J-Ax. 1, 2,

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: L'amore vero è una sana abitudine. Emma e Fabri Fibra, senza troppe complicazioni, ci regalano il loro nuovo singolo, Antidroga.

In seconda, sprizza l'amore per Napoli e per la sua cultura musicale. Tutto questo rende Partenope una hit davvero speciale. Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors sono in seconda i più belli.

0: Ecco alcuni protagonisti ai più belli d'Italia questa settimana: Biagio Antonacci, Giuli, Seif, Noemi, Gabbani, Samurai J, Tommaso Paradiso, J-Ax, La Brancale, i The Colors. Per voi adesso c'è la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Numero 1, sempre in vetta ai Pinguini Tattici Nucleari, un tormentone estivo diverso dal solito, una favola gotica, nella quale conosco mille lingue, ma non la tua. Sorry, scusa, lo sento, è la nuova numero 1 dei più belli d'Italia.

Termina così il terzo appuntamento di luglio 2026 con i più belli d'Italia. Noi torniamo presto, seguiteci. Vi aspettiamo. Alla prossima.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta insieme dei nostri sogni e di quelli

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo miraggio per prenderci in giro. Non puoi più fingere con me, è un limite il cielo, è un segreto.

0: Io mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.